Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Priorità, scelte, soluzioni. La visione del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano sulle complesse sfide che la nostra Forza Armata si trova ad affrontare. Cambiamento culturale e spinta innovativa per adattarci rapidamente agli scenari presenti e trasformarci per quelli futuri.
1: La visione è un documento consultabile all'indirizzo www.esercito.difesa.it. Addestramento, tecnologia, valori, i pilastri del nostro futuro.

0: marcia al tuo fianco.
1: Radio Esercito.
0: La radio che marcia al tuo fianco.
2: Let's get it started in here.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. With us.

0: Radio Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico. Che fastidio. Se vuoi te lo ripeto. Che fastidio. Amico dell'amico senza invito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

Made in Italy, la più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. Tutti i mercoledì dalle 14 alle 15 e replica il venerdì dalle 14 alle 15. Made in Italy, solo su Radio Esercito.

0: marcia al tuo fianco. Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: non sai più quando vuoi. L'aspettiamo di farci del male. Mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Recharge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm. Al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Esercito.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

ideali, motivazioni, senso del dovere. Hai deciso di entrare nell'esercito perché sentivi che potevi e dovevi fare di più. Potevi e dovevi fare di più. Per te stesso, per gli altri e per il tuo paese. E per il tuo paese. Su Radio Esercito ritrovi

0: che marcia al tuo fianco.
1: Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Anche a Foggia, sede del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste, sono le 8.

0: Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.
1: Lo sapevi che...
2: Si rinnova l'appuntamento con Lo sapevi che. Radio Esercito vi porta alla scoperta delle mille sfaccettature della nostra Forza Armata. Diamo il benvenuto al colonnello Giuseppe Leone, capo ufficio formazione e specializzazione Comfort Dot. Bentrovato colonnello e grazie per essere qui con noi.
3: Sì, buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
2: Oggi parleremo di formazione e formazione digitale. Quali sono stati gli obiettivi del convegno La formazione digitale dell'esercito italiano?
3: Sì, il convegno del 28 aprile presso la scuola sottufficiale di Viterbo ha avuto l'obiettivo molto chiaro, quello di raccontare come sta evolvendo la formazione nell'esercito italiano grazie al digitale. Parliamo di una vera e propria frontiera in cui l'e-learning viene potenziato attraverso strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione. L'intervento è servito per a condividere questa visione con tutti gli enti della Forza Armata, mostrando concretamente come queste tecnologie possano migliorare la preparazione del personale e rendere la formazione più moderna, capillare ed efficace. Il convegno peraltro ha rappresentato anche l'occasione per presentare le nuove piattaforme, le nuove funzionalità pensate per gli addetti ai lavori, ossia per i docenti, per gli istruttori e per i tutor.
2: Colonnello, perché è importante promuovere una cultura della formazione continua in e-learning?
3: Perché oggi la velocità del cambiamento è altissima, sia sul piano tecnologico che operativo. L'e-learning, soprattutto se integrato con l'intelligenza artificiale, permette di fare un salto di qualità. Quindi non solo formazione a distanza, ma anche formazione personalizzata. Promuovere una cultura della formazione continua significa proprio questo, dare ad ogni persona gli strumenti per aggiornarsi costantemente, in ottica lifelong learning, in modo flessibile ma anche mirato, aumentando così l'efficacia complessiva di tutta la Forza Armata.
2: Parlando invece del portale multimediale di Forza Armata, com'è strutturata l'organizzazione didattica?
3: Il portale è organizzato in modo modulare e flessibile, proprio per adattarsi alle diverse esigenze formative. I contenuti sono strutturati in corsi, moduli e unità didattiche, con materiali interattivi come video, test e approfondimenti. Oggi però il portale multimediale di Forza Armata si evolve ulteriormente, mettendo a disposizione di docenti e istruttori strumenti avanzati per creare percorsi formativi sempre più personalizzati e attagliati alle esigenze. L'obiettivo è passare da una formazione standardizzata, prevalentemente basata su corsi in presenza, a una formazione a misura e a distanza, supportata anche dall'intelligenza artificiale, mantenendo sempre elevata la qualità e la tracciabilità del percorso. Ed è proprio quello della tracciabilità una delle più importanti novità di cui si è dotato il portale, ossia il ricorso agli open badge, cioè dei certificati digitali conformi a standard riconosciuti a livello internazionale, che consentiranno di certificare in maniera univoca per ciascun militare la frequenza di un corso e quindi il conseguimento di un obiettivo formativo cui è collegata l'acquisizione di una capacità o di una soft skill. Concludo dicendo che la formazione è la nostra prima linea di difesa. Investirci oggi significa essere pronti domani e in questo senso le nuove tecnologie applicate alla didattica ci consentiranno di formare meglio il personale, contribuendo a costruire un esercito più efficace, più moderno e pronto alle sfide future.
2: Ringraziamo il colonnello Giuseppe Leone, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo sapevi che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie colonnello.
3: Grazie, buon lavoro.

rispetto ogni volta che tu non reagisci. Butti la tua relazione nel cesso, impegnarsi non era tuo vibe. Cerchi privacy ma non la dai, che te ne fotte, siamo lui, amo lei. C'è chi ti giudica solo per un abbraccio, nella fragilità vediamo sempre il marcio.

0: Tempo. Eventi, fatti, curiosità, accaduti ieri, raccontati oggi.
1: Mercoledì 6 maggio, sono le 8:30 e siete qui su Radio Esercito. Come ogni mattina iniziamo il nostro morning show con Al Tempo. Io sono Veronica Preda e qui con me questa mattina c'è Francesca Cedorelli. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno Veronica e buongiorno cari amici di Radio Esercito.
1: Beh, allora, qui a Pesaro la mattinata parte un po' con un cielo incerto, no? Perché c'è questo tempo che è grigio, ma non lasciamoci scoraggiare.
2: Esattamente, perché noi siamo belle cariche per portarvi con noi in questo viaggio alla scoperta di curiosità della giornata con il nostro programma Al Tempo in onda da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 9.
1: Oggi 6 maggio ne approfittiamo subito per fare gli auguri a due grandi nomi del cinema. Il primo è George Clooney, iconia famosissima di Hollywood tra fascino e talento, e l'altro?
2: Orson Welles, genio assoluto della settima arte, regista di capolavori senza tempo come Quarto Potere.
1: E per scoprire gli altri approfondimenti di questa giornata rimanete con noi, ma prima ascoltiamo insieme le previsioni del meteo. Ecco il tempo per oggi.
0: Le condi meteo di Radio Esercito.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tempo.
1: L'approfondimento di oggi lo dedichiamo a un anniversario, perché il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, il Friuli fu colpito da un forte sisma. Sto parlando del terremoto di 6,5 gradi che causò quasi 1000 morti e le macerie. Poi ci fu una ricostruzione molto importante. Oggi lo ricordiamo proprio in occasione del 50° anniversario, tra l'altro proprio su Rai Play. Ci sono una serie di documentari che ripercorrono le ore e i giorni successivi alla scossa che devastò le varie aree della regione come Genova, Menzone, Artegna, Forgaria e altri paesi ridotti in macerie. Cogliamo anche l'occasione di ricordare che i soccorsi dell'esercito, degli alpini, dei vigili del fuoco, la Croce Rossa e volontari, insomma una serie di persone che si mobilitarono appunto dopo questa catastrofe.
0: Ci spostiamo ora un po' più a nord, tra Francia e Inghilterra, e ricordiamo che il 6 maggio del 1994 veniva inaugurato il famosissimo tunnel della Manica, questa straordinaria galleria che unisce Francia e Inghilterra sotto il mare. Lunga ben 50 chilometri, di cui quasi 38 scavati a 40 metri di profondità sotto il fondale, il collegamento ferroviario collega Calais e Folkestone, permettendo ogni anno a milioni di persone, auto e camion di attraversare lo stretto in appena un'ora. E questo tunnel è veramente stato una costruzione magnifica, realizzato dalla cooperazione tra Parigi e Londra, con un cantiere che ha coinvolto addirittura 15.000 operai per 7 anni. E il tunnel è anche noto come Eurotunnel e rappresenta uno dei capolavori dell'ingegneria moderna. Oggi resta la galleria sottomarina più lunga al mondo.
1: Adesso però rimanete con noi, perché la prossima canzone ci dà un indizio di ciò che parleremo nel prossimo approfondimento. 24.000 baci. 24.000.

0: La donata del mattino.
1: Allora dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché sennò poi pensate di essere poco intelligenti
2: non
1: o poco geniali.
2: Non vorremmo mai.
1: Mai. No, mai. No.
2: Bene, anzi, cerchiamo di tirare l'acqua al nostro mulino, ecco, perché magari infatti. Non lo siamo, però.
1: Noi cerchiamo di essere geniali
2: a prescindere.
1: Allora, cosa dice? Le persone che stanno sveglie di notte sono più geniali, lo dice la scienza. In che modo? Questa ricerca scientifica ha dimostrato che i cosiddetti gufi notturni, cioè quelli che stanno svegli la notte per produrre in qualcosa, tendono a sviluppare un pensiero più creativo e fuori dagli schemi rispetto a quelli che si svegliano all'alba.
2: Però,
1: quindi non va bene fare
2: d'accordo.
1: Il pane.
2: Neanche, lo devo fare o la notte, perché dopo le 4 non è più geniale.
1: Esatto.
2: Capito?
1: Questo è questo.
2: Per quello che allora i panettieri lavorano la notte proprio alle 5 e staccano, perché sennò non sarebbero così geniali.
1: Ma infatti che cosa tirano fuori?
2: Però così stiamo alimentando

0: coloro i quali che di notte giocano, per esempio, sono i gamer.
1: Sì, no, stavo pensando se loro effettivamente.
0: Loro, secondo me, poi la mattina soffrono tantissimo se devono andare al lavoro. Però, magari sono geniali, effettivamente trovano delle soluzioni geniali.
1: Ma è una frecciatina su qualcuno che gioca la notte?
0: No, questa regola, è stata chiarita, illo tempore. No, ragazzi, perché se no, ragazzi, no. Allora, praticamente, però la cosa su cui proprio non sono completamente d'accordo è che una persona normale, se non dorme la notte, comunque la mattina non riesce poi a fare la vita di tutti i giorni.
1: Tu dici, sto sveglio fino alle 4, ma poi alle 6 mi devo svegliare, come faccio?
0: Capito, quindi secondo me questo sì, forse può essere vero perché magari la notte uno riesce ad avere più concentrazione se sei un tipo che fa quello di lavoro.
1: Una persona
0: che deve avere...
1: Non ha gli orari, ecco,
0: che
1: la
0: non
1: mattina.
0: Ha orari, forse magari...
1: Quindi se non avete orari...
0: Potete farlo.
1: Potete provare a diventare dei gufi notturni.
0: Forse solo il sabato sera.
1: Partono altri tipi di genialità, insomma. Non sono quelle che intendevamo noi, però va bene, provateci il sabato che è più comodo. Va bene, comunque a qualsiasi ora andiate a letto, non vi preoccupate che la buona musica di Radio Esercito c'è sempre, sia di notte e anche la mattina, alle 8:30 iniziamo.

0: basta dormire quelle 10-15 ore. Troppe.
1: Dopo lì invece c'è proprio il declino
0: cognitivo.
1: Chi sono?
0: Sai manco più dove sei. Va bene, abbiamo una raffica da tre, restiamo qui.
2: Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali. Su Radio Esercito,
3: su Radio Esercito,
2: Raffica da 3, una tripletta senza limiti.

0: anche a Sabaudia, sede del reggimento addestrativo del comando artiglieria contraerei, sono le 10.
1: Una nuova ora qui su Radio Esercito, sempre Giulia, Manuel e il nostro Francesco che si alterna con la nostra Martina.
2: Sì, che li salutiamo, ciao.
1: La parte della regia è sempre pronta. Ora Esercito News e poi continueremo a parlare di altri argomenti.
2: Ma vuoi viaggiare?
1: Ma certo, è ovvio.
3: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata. L'ordinario militare visita l'Accademia di Modena. Intelligenza artificiale e diritto, il convegno a Palazzo Esercito. Ben trovati da Arianna Travaglini, questo è Esercito News. Apriamo questa edizione parlando di un importante incontro con gli allievi ufficiali nel centenario dell'ordinariato.
4: A Modena, presso l'Accademia Militare, l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, ha incontrato gli allievi ufficiali nell'ambito della visita pastorale in Emilia-Romagna. La visita si inserisce nelle celebrazioni per il centenario dell'ordinariato militare, istituzione che assicura assistenza spirituale al personale delle forze armate. Nel corso della celebrazione, alla presenza del generale di divisione Stefano Messina, è stato conferito il battesimo a un sottotenente e la confermazione a 60 allievi, segno della vitalità della fede tra i giovani militari. Un momento di incontro e condivisione che ha sottolineato il valore della dimensione umana e spirituale nella formazione degli ufficiali. Per Esercito News, Francesca Cetorelli.
3: Passiamo ora ad un importante confronto sulle sfide dell'intelligenza artificiale.
4: A Palazzo Esercito, presso la Biblioteca Militare Centrale, si è svolto il convegno Il diritto internazionale umanitario e le tecnologie moderne. L'incontro ha approfondito le implicazioni etiche e giuridiche legate all'impiego di tecnologie avanzate, in particolare dell'intelligenza artificiale nelle attività militari. Ad aprire i lavori il Maggior Generale Giovanni Sansullo, seguito dall'intervento del Generale di Corpo d'Armata Salvatore Cuoci, con la partecipazione di esperti del mondo accademico, militare e della Croce Rossa. Un confronto multidisciplinare che evidenzia la necessità di coniugare innovazione tecnologica e rispetto delle norme internazionali. Per Esercito News, da Francesca Cetorelli.
3: È tutto per questa edizione, grazie a Giovanni Cristofaro in regia. Vi ricordo che sul sito internet www.esercito.difesa.it è online l'ultima edizione di 100 secondi in prima linea. Radio Esercito.

0: E adesso avremo un'intervista al sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti, che è stata incontrata durante la festa dell'esercito all'Aquila.
1: 1861-2026, l'esercito italiano compie 165 anni e in questa ricorrenza così importante non poteva mancare la presenza del sottosegretario alla difesa, senatrice Isabella Rauti. Buongiorno, sottosegretario.
2: Buongiorno a tutti, mi scuso per questa voce un po' spettrale, parlerò di meno, però ci tengo a fare gli auguri a tutti i componenti dell'esercito, a chi oggi non è potuto essere qui all'Aquila perché è in servizio, a chi è in teatro operativo, un saluto particolare a loro, a chi sta facendo il turno di strade sicure e a tutti loro, a voi che siete qui, a tutti noi che siamo qui. Ci ha accolto questa città dal 1° maggio ad oggi, ha accolto oggi la cerimonia conclusiva, ma tutti questi giorni il villaggio è stato affollatissimo. Questa città, L'Aquila, è una città che vuole bene all'esercito. Vuole bene perché sa che sull'esercito si può contare sempre. E L'Aquila lo sa perché l'esercito c'è sempre stato durante il terremoto, dopo il terremoto, per tutta la fase diciamo relativa al supporto, al soccorso e anche in parte alla ricostruzione, c'è stata durante l'epidemia da Covid-19, insomma l'esercito c'è sempre quando c'è bisogno, quindi in situazioni di emergenza e di calamità. E oggi, in questi giorni, ci ha restituito l'affetto. Io l'ho percepito proprio anche qui nelle strade, nella cittadinanza, e stamattina una bellissima cerimonia con il ministro Crosetto, con il capo di Stato Maggiore della Difesa e con il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Possiamo essere contenti, ma non è solo una festa, è la giornata in cui noi ringraziamo quello che la Forza Armata fa ogni giorno.
1: Ogni giorno la Forza Armata, appunto, che promuove la cultura della difesa anche con questo bellissimo allestimento del villaggio dell'esercito italiano. E cosa rappresentano i 165 anni dell'esercito italiano oggi?
2: Allora, rappresentano la consapevolezza di avere una storia lunga, intensa, significativa alle spalle. Essere all'altezza di questa memoria, onorare i caduti, coloro che hanno dato la vita per il giuramento prestato, ma oggi significa anche con questo bagaglio, che è un bagaglio interiore di consapevolezza, anche morale. La sfida oggi, e la stiamo affrontando con molta consapevolezza, è quella di essere all'altezza, e lo siamo, delle nuove sfide. Le nuove sfide ci sono in tutti i domini, in tutte le dimensioni, e noi dobbiamo intrecciare e quindi in questo modo anche investire maggiormente sull'addestramento, sulla formazione, sulla innovazione, che esattamente sono le linee guida del ministro e le linee guida anche del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Quindi una Forza Armata all'avanguardia, al passo con i tempi, capace di impiegare tutte le nuove tecnologie governandole, penso per esempio all'intelligenza artificiale, ma soprattutto l'addestramento come un esercizio fisico e psicologico continuo, sostenuto dalla formazione, che non può essere una formazione di nicchia, ma deve essere una formazione di competenze di intersezione.
1: Un importante l'esercito italiano anche nei confronti dei cittadini, soprattutto qui all'Aquila, dove l'esercito comunque è stato veramente d'aiuto negli anni scorsi e continua ad essere una parte fondamentale del legame tra con la popolazione.
2: Sì, questa città, come dicevo, ama le forze armate e l'esercito in particolare per l'aiuto ricevuto, ma mi sento di dire che questo è un sentimento condiviso da tutta la cittadinanza italiana, perché quello che si percepisce immediatamente rispetto all'esercito e che è una forza armata di prossimità, cioè esserci sempre significa essere sul territorio, esserci nelle condizioni diciamo di calamità o di emergenza, esserci tutti i giorni, essere anche portatori, come diceva lei, di questa cultura della difesa. Questo villaggio ne è una dimostrazione concreta. Noi che cosa facciamo? Raccontiamo quelle che sono le attività quotidiane dell'esercito, facciamo delle dimostrazioni, quindi spieghiamo al grande pubblico, perché qui può accedere chiunque, al grande pubblico, è quello che noi facciamo tutti i giorni sul terreno. Ed è un racconto vincente, perché non è solo una suggestione, ma è una conoscenza, è un racconto di verità che riduce anche eventuali distanze, fa cadere qualche pregiudizio, e purtroppo ce ne sono,

su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali. Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: domani.
1: Eccoci qua, domani. No, invece ora dovete scrivere al 366 57 56 028 perché questa è la vostra ora. L'ora dedicata ai vostri messaggi e alle vostre richieste musicali. E infatti cade proprio a fagiolo un messaggio.
0: Sì, giusto?
1: Vogliamo
0: leggo io. Lo leggo io, certo. Buongiorno, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al tenente colonnello Antonio Bifulco, effettivo al 17° Reggimento Artiglieria Contraerei Sforzesca, che il 5 maggio all'Aquila, in occasione del 165° anniversario dell'esercito, ha avuto l'onore di far parte del gruppo Bandiere di Guerra, a cui è stata conferita la Croce d'Oro al Merito dell'Esercito. Siamo bravissimi, grazie. Noi cerchiamo di farvi compagnia. Ieri abbiamo commentato proprio anche questo fatto, che il 17° ha preso questa riconoscenza. Bene, congratulazioni.
1: Bene, auguri doppi per doppi. Ieri e per oggi. Ora invece parliamo di un nuovo trend.
0: Sì,
1: che sinceramente mi interessa tantissimo, anche se ora non so quanto con il periodo socio storico culturale del gasolio, del carburante,
0: del carburante in generale,
1: possa far comodo, però magari in treno è una cosa che si può fare.
0: Sì, qua lo propongono in aereo in realtà.
1: Già.
0: Perché? Perché giustamente dicono: allora, hai poco tempo, hai pochi soldi, vuoi comunque viaggiare, soffri di FOMO, no? La paura di rimanere indietro.
1: Allora
0: fai questa cosa.
1: Sì, questo è il trend giusto per te. Si chiama Extreme Day Trip. Praticamente una, secondo me, una botta assurda. Praticamente si prende il primo aereo della mattina e l'ultimo della sera per rientrare.
0: Senza dormire fuori,
1: così come, sai, quelle cose che ti vengono in mente da fare a 18 anni quando dici: senti, andiamo in aeroporto, vediamo il primo volo che c'è, che ci piace, lo prendiamo e torniamo stasera.
0: Allora,
1: non so se adesso reggerei.
0: Guarda, io vanno valutate un po' di cose.
1: Sì.
0: Cioè, da casa all'aeroporto, innanzitutto, ci metto un'ora? E di volo quanto so? Un'ora? Ok, vuol dire che in 4 ore sono là.
1: Voi lo fareste? Fateci sapere, perché poi ne continueremo a parlare tra poco. Alla fine può essere un'idea.

0: Driven by You, che sembra un po' la musica dei Queen, ma è solo quella di Brian May. Giusto così per curiosità, sono andato a vedere quando è stata pubblicata. Nel 1991, che è il giorno dopo la morte di Freddie Mercury.
1: Quindi
0: insomma,
1: comunque.
0: Sì, sì, la voce. Sì, beh, ma poi Brian May si sa che era una parte fondamentale dei Queen. Ma stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di questo trend che si chiama
1: Day Trip.
0: Extreme Day Trip, cioè partire la mattina semplicemente e tornare alla sera da un viaggio,
1: pochi ingombri,
0: zainetto in spalla e si parte. Qui abbiamo aperto una discussione tra l'accessibilità degli aeroporti, che forse è la fase 1 da considerare.
1: Ma assolutamente, cioè servirebbe un aeroporto piccolo e vicino che permette poco tempo, che insomma ruba poco tempo per le pratiche della sicurezza,
0: certo.
1: E allo stesso tempo un aeroporto che l'aeroporto diciamo di destinazione

0: tra i 150 e 250 kg di CO2 a persona, mm-hmm. quindi non è il viaggio più ecologico. Da fare, giusto, così per una nota in più.
1: Giusto per abbassare.
0: Sì, no, beh, va considerato anche quello, visto che i carburanti mo sono un po' un problema, no? E anche l'inquinamento. Abbiamo un messaggio, un saluto caloroso e affettuoso al nostro capo sezione amministrativo, maggiore Federico Criscillo, dai tuoi amici Dario, Davide e Liborio. Grazie di esserci sempre per ogni situazione. Approfitto anche per ricordarvi che alle 12:15 ai microfoni di Radio Esercito il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, Carmine Masiello.

0: Sergio. Stay with us.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E un po' ci dà fastidio salutarvi, perché sì, questa mattinata è veramente volata, però vi diamo appuntamento a domani.
2: Esatto, io non ci sarò domani, parto per la donata degli Alpini, ci vediamo a Genova, mi raccomando.
1: E allora, ciao!
2: Ciao!
3: Su Radio Esercito,
4: su Radio Esercito,
3: Raffica da 3, una tripletta senza limiti.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Anche a Macomer, sede del quinto reggimento Genio Guastatori, sono le 12.
2: Storie, rubriche, informazioni. Distanza zero.
3: Distanza zero.
2: Raccontare l'esercito per essere al centro del cambiamento. Ogni giorno dalle 12 alle 14 su Radio Esercito. Non restare indietro. Distanza zero. Diventa protagonista anche tu.
4: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
5: Si rinnova l'appuntamento con Lo Sapevi Che. Radio Esercito vi porta alla scoperta delle mille sfaccettature della nostra Forza Armata. Diamo il benvenuto al colonnello Giuseppe Leone, capo ufficio formazione e specializzazione Comfort Dot. Bentrovato colonnello e grazie per essere qui con noi.
6: Sì, buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
5: Oggi parleremo di formazione e formazione digitale. Quali sono stati gli obiettivi del convegno La formazione digitale dell'esercito italiano?
6: Sì, il convegno del 28 aprile presso la scuola sottufficiale di Viterbo ha avuto l'obiettivo molto chiaro, quello di raccontare come sta evolvendo la formazione nell'esercito italiano grazie al digitale. Parliamo di una vera e propria frontiera in cui l'e-learning viene potenziato attraverso strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione. L'intervento è servito per a condividere questa visione con tutti gli enti della Forza Armata, mostrando concretamente come queste tecnologie possano migliorare la preparazione del personale e rendere la formazione più moderna, capillare ed efficace. Il convegno peraltro ha rappresentato anche l'occasione per presentare le nuove piattaforme, le nuove funzionalità pensate per gli addetti ai lavori, ossia per i docenti, per gli istruttori e per i tutor.
5: Colonnello, perché è importante promuovere una cultura della formazione continua in e-learning?
6: Perché oggi la velocità del cambiamento è altissima, sia sul piano tecnologico che operativo. L'e-learning, soprattutto se integrato con l'intelligenza artificiale, permette di fare un salto di qualità. Quindi non solo formazione a distanza, ma anche formazione personalizzata. Promuovere una cultura della formazione continua significa proprio questo, dare ad ogni persona gli strumenti per aggiornarsi costantemente, in ottica lifelong learning, in modo flessibile ma anche mirato, aumentando così l'efficacia complessiva di tutta la Forza Armata.
5: Parlando invece del portale multimediale di Forza Armata, com'è strutturata l'organizzazione didattica?
6: Il portale è organizzato in modo modulare e flessibile, proprio per adattarsi alle diverse esigenze formative. I contenuti sono strutturati in corsi, moduli e unità didattiche, con materiali interattivi come video, test e approfondimenti. Oggi però il portale multimediale di Forza Armata si evolve ulteriormente, mettendo a disposizione di docenti e istruttori strumenti avanzati per creare percorsi formativi sempre più personalizzati e attagliati alle esigenze. L'obiettivo è passare da una formazione standardizzata, prevalentemente basata su corsi in presenza, a una formazione a misura e a distanza, supportata anche dall'intelligenza artificiale, mantenendo sempre elevata la qualità e la tracciabilità del percorso. Ed è proprio quello della tracciabilità una delle più importanti novità di cui si è dotato il portale, ossia il ricorso agli open badge, cioè dei certificati digitali conformi a standard riconosciuti a livello internazionale che consentiranno di certificare in maniera univoca per ciascun militare la frequenza di un corso e quindi il conseguimento di un obiettivo formativo cui è collegata l'acquisizione di una capacità o di una soft skill. Concludo dicendo che la formazione è la nostra prima linea di difesa. Investirci oggi significa essere pronti domani e in questo senso le nuove tecnologie applicate alla didattica ci consentiranno di formare meglio il personale, contribuendo a costruire un esercito più efficace, più moderno e pronto alle sfide future.
5: Ringraziamo il colonnello Giuseppe Leone, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie colonnello.
6: Grazie e buon lavoro.
4: Radio Esercito.

0: marcia al tuo fianco. Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: noi militari abbiamo il dovere di comunicazione, ma quali sono gli eventi che devono essere comunicati? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: La domanda è lecita, perché l'articolo 748 del TUOM, tra le altre cose, sancisce che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, senza tuttavia specificare nel dettaglio quali siano questi eventi. A tale riguardo, possono essere compresi in questa categoria tutti gli eventi di tale gravità da poter incidere sullo stato giuridico, su eventuali concorsi, sull'impiego, sull'avanzamento, sul nulla osta di sicurezza, sul transito all'impiego civile. Di tali eventi non è stato redatto alcun elenco, ma possono essere citati, come ad esempio l'essere rimasti coinvolti in un grave incidente, l'aver contratto una grave malattia o subito un grave infortunio, cosa che potrebbe pregiudicare l'idoneità psicofisica o addirittura il mantenimento dello status militare, con l'eventuale transito all'impiego civile. Essere coinvolti in un procedimento penale, che ad esempio potrebbe essere causa di esclusione da un concorso, l'intenzione di svolgere un'attività extraprofessionale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
0: Radio Esercito.

0: dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
0: Question time, domande, dubbi o semplici curiosità. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
3: Benvenuti a Question Time, un programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è: qual è stata l'operazione militare italiana con il maggior numero di mezzi impiegati? Risponde il Comando Forze Operative Terrestri dell'Esercito Italiano.
4: Le operazioni militari più significative in termini di mezzi impiegati sono state: Antica Babilonia in Iraq, International Security Assistance Force, ISAF, in Afghanistan. Attualmente sono schierati all'estero circa 1200 mezzi di varie tipologie e il teatro operativo col maggior numero di veicoli è il Libano con circa 350 mezzi.
3: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'Esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
5: Radio Esercito.
6: Signor Ministro della Difesa, Sottosegretario di Stato alla Difesa, Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, autorità politiche, civili, religiose e militari, rappresentanti degli organi di informazione, gentili ospiti, cittadini aquilani, a nome di tutte le donne e gli uomini dell'Esercito Italiano e mio personale, benvenuti e grazie per essere qui con noi oggi. Rivolgo il mio deferente pensiero alla bandiera di guerra dell'Esercito, simbolo vivo dell'onore, del valore militare e dei più alti ideali di coloro che hanno donato la vita nell'assolvimento del dovere. Il loro esempio illumina ogni nostro passo e ispira ogni nostra azione. Un abbraccio simbolico ai nostri feriti, in servizio e in congedo, cui rinnovo la vicinanza e la gratitudine di tutto l'esercito. Rendo un sentito omaggio al gonfalone del comune di L'Aquila, a quelli della regione Abruzzo e della provincia di L'Aquila, nonché ai labari delle associazioni combattentistiche d'arma. Abbiamo scelto questa splendida città, quest'anno capitale italiana della cultura, quale luogo simbolico per celebrare il 165° anniversario. E non è una scelta casuale. In questa terra, segnata dalla prova e dalla rinascita, la cultura si manifesta nella sua essenza più profonda. Qui si è fatta forza viva, custode della memoria, radice dell'identità collettiva. Da un lato, una tradizione che conserva il passato, dall'altro l'innovazione tecnologica che costruisce il futuro. Il 6 aprile 2009 è una data impressa nella memoria di questo paese e nella nostra. In quelle ore l'esercito fu tra i primi a raggiungere L'Aquila con l'operazione Gran Sasso. Alpini, artiglieri, fanti, ingegneri, soldati accorsi con i propri mezzi e soprattutto con il proprio cuore e coraggio. Al fianco della protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari e di tutte le istituzioni, per strappare viti alle macerie e restituire speranza a chi aveva perso tutto, a chi porta ancora oggi il segno di quelle perdite che con rispetto ricordiamo. Con l'operazione Aquila l'esercito è rimasto al fianco di questa collettività per anni, restando in prima linea anche durante i tragici eventi che tra il 2016 e il 2018 colpirono questa meravigliosa regione, rafforzando mattone su mattone un legame con la popolazione che non si è mai più sciolto. È un legame che oggi ci unisce profondamente alla città e agli aquilani nella solidarietà, nella speranza e nel servizio agli altri. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, la festa dell'esercito assume un valore ancora più profondo. Il 1946 fu l'alba di un mondo nuovo, un mondo che usciva dalle macerie di una guerra devastante, con un'Italia ferita, provata, ma capace di rialzarsi con dignità, coraggio e speranza. Un'Italia unita da un desiderio potente e universale, non rivivere mai più l'orrore del conflitto. E da quel desiderio è nato il più alto testamento dei valori del popolo italiano, la sua eredità più preziosa, la Costituzione repubblicana. Cultura e valori sono la trama e l'ordito di questo anniversario, nel quale celebriamo l'orgoglio e la responsabilità di essere soldati. Orgoglio di appartenere, orgoglio di servire, orgoglio di proteggere, orgoglio di aiutare. Una soddisfazione che non ha prezzo, come ricorda San Francesco d'Assisi, è nel dare che si riceve. Responsabilità verso i fratelli in armi, verso i cittadini, verso lo Stato, verso la Repubblica. Assumere il rischio della propria vita e offrirla consapevolmente al servizio dell'Italia è una delle più alte espressioni di impegno che una persona possa scegliere. A distanza di 80 anni, in un mondo profondamente cambiato, proprio quell'orrore che pensavamo consegnato alla storia è tornato a bussare alle porte e ci impone di abbandonare l'illusione di una pace garantita per sempre e di riconoscere la responsabilità collettiva che ne deriva. Non basta dire non vogliamo la guerra. Purtroppo, e lo vediamo, quando la guerra arriva non chiede permesso. Bisogna accettare un'idea semplice: la pace ha un prezzo, e quel prezzo passa anche da un esercito e forze armate che per struttura, mezzi, dimensioni e qualità siano capaci di esercitare una deterrenza reale. Ma lo strumento militare è solo una parte del tutto. È dentro una consapevolezza più profonda, fatta di impegno condiviso e, ripeto, responsabilità collettiva. Ed è proprio su questo che desidero soffermarmi, su come l'esercito italiano la assume e la vive ogni giorno. Ciò che accade nel mondo ci ha chiamati a una trasformazione profonda, immediata, inevitabile. Ci ha imposto un'accelerazione concreta nella nostra capacità di innovazione e di adattamento ai nuovi paradigmi di difesa e deterrenza. È un adattamento che nasce prima di tutto da un cambiamento culturale. Ci ha richiamati al dovere di pensare a come proteggere il popolo italiano e alla responsabilità di prepararci a ogni evenienza, anche alla più grave. Perché se si è preparati alla guerra, si è pronti a ogni altro compito. E non è vero il contrario. E lo preciso ancora una volta. Questo non significa che i militari vogliono la guerra. Come diceva Erodoto, non esiste uomo folle al punto di preferire la guerra alla pace. In pace i figli seppelliscono i padri. In guerra sono i padri a seppellire i figli. Ma credo che non ci sia bisogno di scomodare uno dei più grandi storici del mondo antico, né di evocare il dolore che la guerra porta e che i soldati conoscono bene, più di chiunque altro. Ciò per comprendere una verità semplice. L'esercito italiano ha risposto come sempre nel passato, con la consapevolezza che ogni scelta, ogni passo avanti non riguarda solo noi, ma la sicurezza di un'intera nazione, la credibilità dell'Italia nei diversi contesti di crisi nel mondo e non ultimo riguarda quelle qualità umane e professionali che sono racchiuse nella nostra uniforme e che hanno sempre reso il soldato italiano unico quando si è trattato di operare in contesti complessi. Avete avuto il coraggio di cambiare, rompere gli schemi ed evolvere rapidamente sul piano tecnologico, formativo, addestrativo, strutturale e organizzativo. Non è stato, e lo sottolineo, non è un percorso semplice, ma è stato ed è indispensabile. È stato necessario correre per ridurre un divario tecnologico che sembrava incolmabile, attraverso un approccio fondato non su concetti astratti, ma sull'innovazione concreta, senza alcuno sconto nei requisiti operativi dei nuovi sistemi d'arma, perché sappiamo, e lo sappiamo molto bene, che ogni sistema migliorato, ogni capacità acquisita, ha un solo obiettivo: proteggere la vita dei nostri soldati. Non esiste priorità più alta di questa. Necessaria è stata anche una scelta ambiziosa sul piano formativo: superare il modello tradizionale dell'insegnamento per formare menti libere, consapevoli, capaci di pensare in modo critico, innovare e immaginare ciò che ancora non esiste. Perché in un mondo che corre non basta stare al passo né limitarsi a dare le risposte. Serve andare oltre, sapersi porre le domande giuste, interpretare il cambiamento, anticipare le esigenze. intrecciando tecnologia, umanesimo, nei percorsi formativi dei nostri istituti e nelle nostre scuole, in una sintesi che potremmo definire di tecnosofia, abbiamo dato impulso a una nuova visione: dichiarare guerra alla paura di sbagliare, alla paura di osare, perché è proprio lì, nel rischio dell'errore, nel tentativo, che nasce il miglioramento. Chi ha paura di sbagliare non rischia, non innova, non scopre. E se i giovani, per natura curiosi, coraggiosi, pronti a cambiare il mondo, crescono con questa paura, allora smettono di migliorare. Il nostro compito è trasmettere loro la capacità di farlo. Su un altro aspetto l'esercito non può più ammettere deroghe: l'addestramento, cuore pulsante della forza armata, che richiede resistenza fisica e mentale, sacrificio quotidiano, dedizione assoluta, ma è la nostra migliore assicurazione sulla vita. E per questo le risorse ad esso destinate non possono essere un'opzione, né possono mai venire meno. Solo attraverso l'addestramento si protegge la vita dei soldati, si costruiscono le fondamenta della sicurezza nazionale e quella capacità di deterrenza che costituisce la prima linea di difesa del paese. Sì, lo sappiamo, esistono ancora ostacoli, difficoltà, problemi strutturali e culturali. Esistono le resistenze al cambiamento, così come esistono procedure burocratiche e lentezze che non ci consentono di muoverci alla velocità del mondo che evolve. Ma tutto questo non deve scoraggiarci, deve al contrario spronarci ogni giorno. Dopo oltre 2 anni di privilegio nel servire come capo dell'esercito, vorrei pensare, da soldato fra soldati, che 2 lezioni fondamentali abbiano messo radici profonde, confidando che l'esercito saprà custodirle e portarle con sé per il futuro. La prima è molto semplice, ma è decisiva. Non esistono scuse. Gli standard che definiamo non sono simbolici, sono la nostra firma, sono il sigillo della nostra autorevolezza e della fiducia che la nazione ripone in noi. E questi standard, fisici, morali, spirituali, valgono per tutti, senza eccezioni. Che si tratti del capo della forza armata, di un comandante di squadra, di un volontario appena arrivato. L'esercito è una famiglia, una grande famiglia, in cui le regole sono e devono essere le stesse per tutti. Dobbiamo essere chiari, non si comanda con il grado. A ogni livello l'autorità non protegge dalla responsabilità, al contrario la amplifica. Più alto è il ruolo che si ricopre, maggiore è il dovere di dare l'esempio. Chi guida, chi comanda, è chiamato a fare di più: pianificare, organizzare, curare i dettagli e seguire con precisione, lavorare in squadra, decidere quando tutto è incerto, restare lucido quando è più difficile e incarnare ogni giorno i valori che chiede agli altri di rispettare. L'obiettivo è chiaro: mantenere viva un'istituzione in cui l'integrità, la lealtà e la coerenza non siano negoziabili. Un'istituzione in cui nessuno si senta un numero, ma parte viva di una famiglia che accoglie, cresce e si rafforza insieme. È solo così che i limiti che ognuno di noi pensa di avere si trasformano in punti di partenza per sfide più grandi. C'è ancora strada da fare, con la responsabilità e l'opportunità di fare meglio, ma sono fiducioso perché quel percorso inizia da ciascuno di noi. L'esercito, come dico spesso, non è un'entità astratta. L'esercito siamo noi. La seconda lezione è alla base di tutto. L'innovazione è un processo che non si può fermare. Tuttavia nessuna tecnologia, dalla polvere da sparo ai droni moderni, per quanto avanzata, ha mai potuto né potrà mai sostituire il fattore umano. Il soldato è stato e resterà il principale sistema sul campo di battaglia. Tecnologia e addestramento sono vitali, ma da soli non bastano a definire un esercito, né fanno la differenza. Anche un mercenario può possederli. Ciò che consacra il soldato come tale è il giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica dinanzi al tricolore, suo emblema unitario più rappresentativo. Quel gesto solenne trasforma 2 parole, lo giuro, in un patto sacro con la patria, con la terra dei padri e con i valori che tengono unito e guidano l'esercito. Perché senza valori non c'è identità, non c'è missione, non c'è un esercito degno di questo nome. Disciplina, onore, patria sono l'architrave del nostro giuramento. La disciplina è il fondamento, perché l'uso della forza e delle armi richiede regole rigorose, altrimenti è puro esercizio di violenza, e ciò non appartiene ai soldati. L'intelligenza artificiale può già fare tutto, ma è l'essere umano che deve definirne scopo e confini. Da lì nasce ciò che è giusto. L'onore e l'orgoglio di portare il tricolore sul nostro braccio e di servire per il bene del paese, anche quando questo costa sacrificio personale. E poi la patria, che non è un concetto geografico, non è un semplice concetto geografico, né una definizione politica, ma è un legame vivo e profondo con le nostre radici, con la nostra storia, la nostra lingua. È il profumo di casa dopo una giornata difficile. Difenderla vuol dire proteggere uno stile di vita costruito sul sacrificio estremo di milioni di persone che ci hanno preceduto. Ed è qui che la sfida diventa culturale. Nei tempi complessi in cui viviamo, dobbiamo saper unire le generazioni attorno a valori senza tempo, trasformare memoria e storia in strumenti vivi per costruire un futuro in cui l'innovazione non cancella il passato, ma lo rende una forza che si trasmette tra le generazioni. La scena internazionale è segnata da minacce multidimensionali che investono la difesa del nostro modo di vivere sul piano militare, economico, tecnologico, energetico, industriale, cibernetico e spaziale. E c'è una dimensione ancora più insidiosa, quella che colpisce le menti prima ancora dei territori. Gli attacchi al nostro patrimonio cognitivo, capaci di alterare la realtà e condizionare i processi decisionali. La difesa di questi valori è una responsabilità diffusa. Istituzioni, mondo accademico, industria, famiglie, cittadini, non si costruisce con esclusioni, né condivisioni o paure. Non si fonda sulla priorità dei bilanci dell'industria della difesa. Si costruisce con la consapevolezza della centralità della sicurezza e con un profondo senso di appartenenza. Il senso di una collettività che sa chi è, sa da dove viene e soprattutto sa dove vuole andare. E il soldato italiano, come sempre nella sua storia, farà la sua parte, perché c'è un filo continuo che ne lega le sorti e i destini, dall'Isonzo al Piave, dalle sabbie africane ai Balcani, dall'Iraq all'Afghanistan, fino agli impegni attuali nel Medio Oriente e sul territorio nazionale, nelle emergenze e nelle calamità. Questo filo è il filo del dovere. E oggi, in un tempo in cui la grandezza di una nazione sembra misurarsi solo nella potenza militare o economica, il soldato italiano sa che esiste un'altra misura, il dovere senza riserva di dare sicurezza ai propri cittadini, di proteggere gli interessi nazionali, di far sventolare alto il nostro tricolore anche in situazioni difficili, complesse e pericolose, per portare la pace dove ce n'è bisogno. Buon compleanno, Esercito Italiano. Viva le Forze Armate e viva l'Italia.
2: Radio Esercito. Radio Esercito.
5: Di non potermi controllare.
7: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il vito.
2: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Stay with us.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question time. È tempo di risposte.
0: Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sapevi Che, rubrica di approfondimento di Radio Esercito tutta dedicata ad argomenti militari. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Quadrini Corrado dello Stato Maggiore dell'Esercito, reparto pianificazione generale, ufficio ordinamento. Benvenuto colonnello.
3: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Recentemente la Forza Armata è stata oggetto di una serie di provvedimenti di riorganizzazione di diversi comandi a vari livelli. In che contesto si inquadra la riorganizzazione che ha interessato l'area operativa dell'Esercito?
3: Sì, la riorganizzazione dell'area operativa va contestualizzata all'interno di un processo di revisione più generale che abbraccia tutto il modello di funzionamento della Forza Armata. Questa progettualità, denominata nuovo modello Esercito, è stata adottata nell'ottica di snellire processi decisionali e adattare le strutture organizzative alle attuali esigenze cui l'esercito deve fare fronte. Prima di scendere nel dettaglio dell'area operativa, quindi, è necessario descrivere le linee generali della progettualità, che per quanto attiene alle sovrastrutture dell'organizzazione dell'esercito, e con questo termine sovrastrutture indichiamo quelli che sono gli elementi posti appena sotto il vertice dell'organizzazione, si è concretizzata con il superamento del modello che ha caratterizzato la Forza Armata nell'ultimo decennio, cioè quello dei cosiddetti comandi multifunzione. Per intenderci, i comandi forze operative nord e sud del comando truppe alpine nella loro vecchia configurazione, che oltre alle unità operative inquadravano e gestivano anche comandi denti sia dell'area territoriale che infrastrutturale. Il nuovo modello adottato prevede il superamento di questa architettura, ponendo alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito 4 alti comandi vertici d'area, ognuno con una sua funzione definita. E questi si identificano nel comando delle forze operative terrestri per l'area operativa, che dalla sede di Roma è stato riorganizzato in Verona, nel comando territoriale nazionale dell'Esercito, che ha sede a Roma, individuato quale vertice per l'area territoriale e infrastrutturale, e alle cui dipendenze sono stati posti i comandi territoriali nord e sud, che nascono dalla riorganizzazione dei CONFOP nord e sud. Poi abbiamo il comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito, riorganizzato in Torino, che è stato confermato vertice dell'area formativa, e il comando logistico dell'esercito, che rimane il vertice logistico della Forza Armata.
2: Colonnello, nel quadro che è stato illustrato, dove si colloca e quali sono le principali novità che riguardano l'area operativa dell'esercito?
3: Sì, il vecchio Comforter, che era dislocato a Roma, poteva essere definito quale vertice sia dell'area operativa che territoriale, in quanto a seguito di una precedente riorganizzazione del 2023 inquadrava anche gli elementi di organizzazione e si occupava delle competenze relative all'area territoriale della Forza Armata. Come dicevamo recentemente, il nuovo modello di funzionamento, proprio per migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa, ha previsto una distinzione netta tra le varie aree della Forza Armata, in modo da consentire una maggiore specializzazione dei comandi e delle relative catene gerarchiche nel disimpegno di funzioni omogenee. Pertanto, quelle che erano le funzioni e compiti del vecchio Comforter sono state suddivise tra il terzo reparto dello SME, che è diventato il terzo reparto impiego forze centro operativo esercito, ed acquisito dal vecchio Comforter le competenze di polisi in campo addestrativo, impiego dello strumento militare terrestre, impiego degli assetti in operazione, pianificazione delle operazioni e comando e controllo su operazioni delegate e concorse. Questi ultimi in prospettiva di essere transitati e attestati all'area territoriale. Altre funzioni poi sono state acquisite dal Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito, a cui appunto sono state date tutte le competenze facenti capo al vertice dell'area territoriale e anche all'area infrastrutturale della Forza Armata. Ed infine sono state confermate al riconfigurato Comfort in Verona tutte le competenze relative alla responsabilità sulla direzione e supervisione dell'addestramento e approntamento per i comandi unità dell'area operativa. Quindi il nuovo Comforter si configura quale un alto comando vertice dell'area operativa, con a capo un comandante di rango generale di corpo d'armata, posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Parlando in termini tecnici, possiamo dire che il Comforter è quindi l'elemento di organizzazione di vertice di cui si avvale proprio il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per la generazione delle forze. Questo sempre secondo le indicazioni e la policy del terzo reparto dello SME che abbiamo citato prima. Proseguendo sulla nuova struttura, alle dirette dipendenze del comandante del Comforter sono posti il comando delle forze di supporto al combattimento, e con questa denominazione ha sostituito la precedente di comando delle forze operative terrestri di supporto, proprio per definire con maggiore chiarezza il ruolo e le competenze di questo comando rispetto al Comforter. E per inciso poi quest'ultimo comando, precedentemente dislocato in Verona, è stato riorganizzato su Roma. Sempre alle diverse dipendenze del comandante del Comforter abbiamo il NATO Rapid Deployment Corps Italy, precedentemente posto alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il comando truppe alpine che da comando paritetico a due ex CONFOP Nord e Sud ha ceduto le funzioni territoriali al neocostituito CME Trentino Alto Adige ed è identificato unicamente quale comando dell'area operativa che inquadra appunto l'unità delle truppe alpine. Dipende sempre dal comandante del Comforter il comando aviazione dell'esercito, che a sua volta continua ad inquadrare la brigata aeromobile Friuli, il comando delle forze speciali dell'esercito e la brigata paracadutisti Folgore, che già prima di questa riorganizzazione dipendeva direttamente dal comandante del Comforter. Scendendo un po' nel dettaglio, la struttura del nuovo Comforter prevede le usuali articolazioni di un alto comando, cioè quelle che consentono al comandante di esprimere la sua azione. Quindi parliamo dello Stato Maggiore e di altri elementi posti alle dirette dipendenze del comandante, introducendo però una nuova figura, identificata sempre con rango generale di corpo d'armata, che è stata denominata vicecomandante per le forze da combattimento. Quest'ultimo ha le sue dirette dipendenze le due divisioni proiettabili dell'esercito, che a loro volta inquadreranno le brigate operative. Una delle principali novità del riorganizzato Comforter sulla città di Verona, cosa che tra l'altro ha contribuito anche a perseguire un decentramento dei comandi di vertice della Forza Armata dalla sede di Roma, riguarda proprio l'adozione di una nuova catena di comando e controllo degli enti dell'area operativa, che per la prima volta sono tutti posti alle dipendenze del Comforter senza l'appesantimento di ulteriori sovrastrutture. Potranno essere i comandi intermedi, ovvero i comandi multifunzione operativi che abbiamo citato prima, i CONFOP Nord e Sud, evitando così possibili rallentamenti nel comando e controllo e massimizzando l'output operativo della Forza Armata.
2: Per chiarire eventuali dubbi che possano sorgere da una riorganizzazione della linea gerarchica dell'area operativa dell'esercito, andando dal basso verso l'alto, cosa ha implicato questa riorganizzazione?

0: Sardegna. E nel corso del prossimo anno anche la Multinational Division South di Firenze inquadrerà le sue dipendenze le brigate operative. Quindi al momento abbiamo la brigata Ariete e la brigata Pozzolo del Friuli che sono alle dirette dipendenze del vicecomandante per le forze da combattimento del COFDAS. Per concludere brevemente la descrizione della piramide dall'alto al basso verso l'alto, dopo i reggimenti e brigate troviamo, come ha detto, le divisioni, che quale elemento di unità acquisiscono appunto le brigate alla loro dipendente. Al vertice dell'area operativa c'è il Comforter, da cui dipendono, oltre alle divisioni per il tramite del citato vicecomandante per le forze da combattimento, gli altri comandi con funzione operativa, tra cui anche le unità deputate al supporto. Spero di essere riuscito a fornire un quadro abbastanza chiaro, anche se sintetico, di quello che è il nuovo assetto dell'area operativa dell'esercito in seguito ai vari provvedimenti che sono stati recentemente adottati.
1: Ringraziamo colonnello per le sue parole, credo che lei sia riuscito a fornire un quadro abbastanza chiaro. Ringraziamo il tenente colonnello Corrado Quadrini, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. La ringraziamo colonnello.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Esercito.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un programma di Radio Esercito che dà risposte alle vostre domande e curiosità. Domande che potete

0: potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: vorrei mettere in evidenza l'impossibilità di un iscritto a un'università telematica di usufruire delle ore per il diritto allo studio e della licenza per esami. Come mai? Risponde il primo reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: Come stabilito dalla guida tecnica su congedi, licenze e permessi emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, per quanto concerne i corsi e-learning, riferendosi principalmente ai corsi attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, vige il principio secondo cui i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di servizio. A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'interessato è tenuto a presentare all'ente di appartenenza un certificato dell'università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. Ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. In particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. In tal senso è indispensabile che l'interessato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilità di ottenere da parte dell'università telematica una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. È inoltre possibile per i militari iscritti a tali concorsi fruire della licenza straordinaria per esami finalizzati al conseguimento dei titoli elencati in premessa e delle 4 giornate lavorative precedenti agli esami.
0: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
2: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: Radio Esercito, Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: Nuova puntata di Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra Forza Armata sotto ogni prospettiva. Abbiamo con noi il capitano Gaetano Giuliano, del primo reparto reclutamento affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore Esercito. Benvenuto capitano.
3: Mi ritrovate agli ascoltatori di Radio Esercito.
2: Capitano, torniamo sull'argomento delle comunicazioni tra militari, perché sono giunte diverse domande sul tema. Abbiamo già parlato dell'articolo 748 del testo unico delle disposizioni regolamentari in maniera di ordinamento militare, TUOM, ossia delle comunicazioni bottom-up, dal subalterno al superiore. Parliamo oggi delle comunicazioni top-down, dal superiore al subalterno. Quali sono e quante forme esistono per i militari?
3: Le modalità per rendere conoscibile un'informazione o un documento possono essere ricondotte a tre macro categorie: la pubblicazione, la comunicazione e la notifica. La pubblicazione è la più semplice. Come dice la parola stessa, lo scopo della pubblicazione è di rendere pubblico, ossia noto a chiunque, un'informazione. Si dice che la pubblicazione ha l'obiettivo di far conoscere erga omnes, ossia indistintamente ai consociati di una determinata organizzazione, un determinato fatto. La pubblicazione può avere anche un valore giuridico. Due esempi, immediatamente comprensibili, possono essere di aiuto, uno di natura civile e l'altro militare. Come sappiamo, l'istituto giuridico del matrimonio, sia civile che concordatario, richiede, ai sensi dell'articolo 93 del Codice Civile, che esso sia preceduto dalle pubblicazioni da parte dei futuri coniugi. Questo per manifestare alla collettività la volontà di divenire a matrimonio. Questa fase della pubblicazione è necessaria perché, qualora omessa, determina l'invalidità delle celebrazioni. Parimenti, per i militari, l'articolo 1462, secondo comma, richiede che l'incontro solenne venga pubblicato in modo che la collettività possa trarne spirito di emulazione dell'atto oggetto di riconoscimento.
2: Capitano, che differenza c'è invece tra le comunicazioni e le notifiche?
3: La comunicazione ha carattere informale, mentre la notifica è un procedimento formale, disciplinato dalle norme, sia dal codice di procedura civile, sia dalla legge generale sul procedimento amministrativo, ossia la legge numero 241 del 1990. La comunicazione, proprio perché è informale, può essere sia orale che scritta. Può essere rivolta ad una singola persona o ad un gruppo di persone. La stessa informazione che si vuole veicolare tramite la comunicazione può essere circoscritta ad una determinata pletora di persone. Pensate alle comunicazioni che avvengono nelle adunate a qualsiasi livello ordinativo. La notifica invece è un atto formale, ossia ha un preciso significato giuridico. Essa ha lo scopo di fornire la prova che il destinatario dell'atto notificato abbia avuto conoscenza effettiva di quest'ultimo atto, per assicurare un maggior livello di certezza nei rapporti giuridici. Tant'è che contestualmente alla notifica si produce la cosiddetta relata di notifica, che certifica l'avvenuto perfezionamento della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Proprio perché trattasi di un atto formale, la notifica è disciplinata da diverse norme. Ne citiamo una a carattere generale, l'articolo 146 del Codice di Procedura Civile, il quale prescrive che, nei confronti dei militari, le notifiche sono effettuate dal comandante di corpo. Ovviamente quest'ultimo può avvalersi dell'aiutante maggiore, del capo ufficio personale e del nucleo di carabinieri o di altra autorità a ciò delegata.
2: Perché è importante distinguere tra pubblicazione, comunicazione e notifica? E quali sono le criticità che possono verificarsi?
3: La notifica è certamente l'istituto più delicato sotto il profilo giuridico, proprio perché trattasi di un procedimento formale. Infatti, di norma, dalla data di perfezionamento della notifica iniziano a decorrere i termini per esperire gli eventuali rimedi, come ricorsi, impugnazione e istanze. Un fenomeno che spesso si verifica è quello di confondere le comunicazioni con le notifiche. Ad esempio, la notifica telefonica è un'affermazione imprecisa. Trattasi piuttosto di una comunicazione telefonica, anche se avviene la presenza di un testimone e ne viene dato atto all'interno di un verbale o di una relazione di servizio. Quando non è possibile notificare di persona, è meglio procedere con una PEC o, nei casi più remoti, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, magari accompagnata da una telefonata. Un altro fenomeno ricorrente è la firma per presa visione e talvolta il rifiuto a firmare. Quando la firma di un documento è prevista da una disposizione normativa, come ad esempio la sottoscrizione dei documenti caratteristici, non ci si può sottrarre dalla firma e tale comportamento costituisce un illecito disciplinare da sanzionare. Ovviamente, ribadisco, trattasi di documenti in cui è la stessa normativa a prevedere che debbano essere firmati, non potendosi ovviamente obbligare qualcuno, al di fuori dei casi previsti dalla legge, a firmare alcunché, trattandosi in tal caso di un atto invalido per vizio di volontà. Tuttavia, quando la firma è prevista, deve essere apposta. In caso contrario, alla presenza di un testimone, si procede a dare atto all'interno di un verbale della volontà di sottrarsi a tale onere e l'atto, in tal caso, si dà per conosciuto al destinatario, tenendo conto di siffatta condotta. Sottolineati da tale momento ed entro i termini di volta in volta stabiliti, l'interessato potrà esperire i previsti rimedi interni all'amministrazione e giurisdizionale che l'ordinamento giuridico gli accorda per la tutela dei propri diritti.
2: Noi di Radio Esercito ringraziamo il capitano Gaetano Giuliano per il suo tempo e per averci adeguatamente informati su questo complesso tema. Radio Esercito la saluta, capitano.
3: Arrivederci e alla prossima occasione.
2: Questo era Lo Sapevi Che, la rubrica tutta dedicata ad argomenti militari.
4: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
5: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è possibile estendere l'attesa riduzione quadri a tutte le categorie, data l'età media alta nell'esercito italiano, non con i criteri attuali, ma tenendo conto di chi è prossimo alla pensione e ha delle cause di servizio riconosciute che ormai ne limitano l'operatività e l'idoneità al servizio militare e non più al servizio militare incondizionato? Risponde il primo reparto reclutamento affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito. L'aspettativa per riduzione quadri si configura come un istituto peculiare della dirigenza militare, generali e colonnelli, finalizzato a ristabilire al 31 dicembre di ogni anno il corretto rapporto tra i volumi organici fissati dalla normativa vigente e le consistenze degli ufficiali effettivamente presenti in ruolo. Ciò premesso, l'articolo 2209 septies del COM ha previsto fino al 2033 che il personale militare fino al grado di tenente colonnello in eccedenza ai volumi organici di legge e non altrimenti riassorbiti transitando nei ruoli del personale civile e di altre pubbliche amministrazioni debba essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri. Tuttavia, tale norma non ha trovato applicazioni perché non si sono verificati esuberi di personale. Per quanto riguarda i sottufficiali, è prevista, ai sensi dell'articolo 2229 del COM, la possibilità del collocamento in ausiliaria, ove il personale ne faccia domanda e si trovi a non più di 5 anni dal limite di età. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo indicato all'articolo 2230 del COM. In ogni caso, per il personale non più idoneo al servizio militare incondizionato trovano applicazione altri istituti. In particolare, ai sensi dell'articolo 930 del COM, è previsto che il personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
1: Radio Esercito.

0: acido.
1: Anche a Sora, sede del 41esimo reggimento Imint Cordenons, sono le 13.
2: Storie, rubriche, informazioni. Distanza zero.
3: Distanza zero.
2: Raccontare l'esercito per essere al centro del cambiamento. Ogni giorno dalle 12 alle 14 su Radio Esercito. Non restare indietro. Distanza zero. Diventa protagonista anche tu.
4: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
5: Si rinnova l'appuntamento con Lo Sapevi Che. Radio Esercito vi porta alla scoperta delle mille sfaccettature della nostra Forza Armata. Diamo il benvenuto al colonnello Giuseppe Leone, capo ufficio formazione e specializzazione in Comfort Dot. Bentrovato colonnello e grazie per essere qui con noi.
6: Sì, buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
5: Oggi parleremo di formazione e formazione digitale. Quali sono stati gli obiettivi del convegno La formazione digitale dell'esercito italiano?
6: Sì, il convegno del 28 aprile presso la scuola sottufficiale di Viterbo ha avuto l'obiettivo molto chiaro, quello di raccontare come sta evolvendo la formazione nell'esercito italiano grazie al digitale. Parliamo di una vera e propria frontiera in cui l'e-learning viene potenziato attraverso strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione. L'intervento è servito per tanto a condividere questa visione con tutti gli enti della Forza Armata, mostrando concretamente come queste tecnologie possano migliorare la preparazione del personale e rendere la formazione più moderna, capillare ed efficace. Il convegno peraltro ha rappresentato anche l'occasione per presentare le nuove piattaforme, le nuove funzionalità pensate per gli addetti ai lavori, ossia per i docenti, per gli istruttori e per i tutor.
5: Colonnello, perché è importante promuovere una cultura della formazione continua in e-learning?
6: Perché oggi la velocità del cambiamento è altissima, sia sul piano tecnologico che operativo. L'e-learning, soprattutto se integrato con l'intelligenza artificiale, permette di fare un salto di qualità, quindi non solo formazione a distanza, ma anche formazione personalizzata. Promuovere una cultura della formazione continua significa proprio questo, dare ad ogni persona gli strumenti per aggiornarsi costantemente, in ottica lifelong learning, in modo flessibile ma anche mirato, aumentando così l'efficacia complessiva di tutta la Forza Armata.
5: Parlando invece del portale multimediale di Forza Armata, com'è strutturata l'organizzazione didattica?
6: Il portale è organizzato in modo modulare e flessibile, proprio per adattarsi alle diverse esigenze formative. I contenuti sono strutturati in corsi, moduli e unità didattiche, con materiali interattivi come video, test e approfondimenti. Oggi però il portale multimediale di Forza Armata si evolve ulteriormente, mettendo a disposizione di docenti e istruttori strumenti avanzati per creare percorsi formativi sempre più personalizzati e attagliati alle esigenze. L'obiettivo è passare da una formazione standardizzata, prevalentemente basata su corsi in presenza, a una formazione a misura e a distanza, supportata anche dall'intelligenza artificiale, mantenendo sempre elevata la qualità e la tracciabilità del percorso. Ed è proprio quello della tracciabilità una delle più importanti novità di cui si è dotato il portale, ossia il ricorso agli open badge, cioè dei certificati digitali conformi a standard riconosciuti a livello internazionale che consentiranno di certificare in maniera univoca per ciascun militare la frequenza di un corso e quindi il conseguimento di un obiettivo formativo cui è collegata l'acquisizione di una capacità o di una soft skill. Concludo dicendo che la formazione è la nostra prima linea di difesa. Investirci oggi significa essere pronti domani e in questo senso le nuove tecnologie applicate alla didattica ci consentiranno di formare meglio il personale, contribuendo a costruire un esercito più efficace, più moderno e pronto alle sfide future.
5: Ringraziamo il colonnello Giuseppe Leone, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie colonnello.
6: Grazie e buon lavoro.
0: Radio Esercito.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è: quali patenti militari di guida posso conseguire durante la mia carriera militare? Risponde la Scuola Trasporti e Materiali, Capo Dipartimento Didattico.
3: In ambito militare, la tematica è regolamentata da una pubblicazione valida a livello interforze, edita dalla Direzione degli Armamenti Terrestri dal titolo TERG020, norme relative al rilancio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida. Le patenti previste attualmente in ambito militare quindi sono: modello 1, motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero, 2 con sidecar, oltre al conducente e massa totale fino a chilogrammi 1300. Modello 2, autoveicoli, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, spazzatrici, trattori agricoli e mezzi movimento terra con massa totale fino a chilogrammi 3500. Modello 3, autoveicoli con massa totale superiore a chilogrammi 3500. Modello 4, autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti con possibilità di traino di rimorchio fino a chilogrammi 1000 di massa, comprese ambulanze. Modello 5A, autoveicoli compresi nel modello 2 trainanti, rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000. Modello 5B, autoveicoli compresi nel modello 3 trainanti, rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000, compresi anche auto articolati ed auto snodati. Modello 5C, autoveicoli compresi nel modello 4 trainanti rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000, compresi auto articolati ed auto snodati per trasporto persone. Modello 6A, autoveicoli speciali non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi. Modello 6B, autoveicoli speciali non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, mezzi per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio. Modello 6C, natanti ad uso dei reparti del genio. E modello 7, locomotori su binari di scalo delle stazioni della Società Rete Ferroviaria Italiana e o su raccordi ferroviari militari. Per una maggiore comprensione per il personale non militare, di seguito provo a spiegarvi meglio. La patente militare modello 1 corrisponde alla patente civile la A, alla patente militare modello 2 la B, alla patente militare modello 3C la patente civile C, alla patente militare modello 4D, alla patente civile D, alla patente militare modello 5A, la patente civile BE, alla patente militare modello 5B, patente civile CE, modello 5C, patente civile DE. I modelli 6 e 7 non hanno un paritetico in ambito civile.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
4: Radio Esercito.

0: Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.
1: Radio Esercito. La radio in marcia al tuo fianco.
2: Nuovo appuntamento con Lo Sapevi Che, la rubrica di approfondimento di Radio Esercito, tutta dedicata ad argomenti militari. Io sono Benito Tangredi e con me oggi al microfono ho il tenente colonnello Simone Giorio, capo della terza sezione Ufficio Trattamento Economico di Attività del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano. Colonnello, ben trovato ai nostri microfoni.
3: Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Esercito.
2: Colonnello, oggi con lei andremo a parlare di una delle voci che compongono il cedolino stipendiale degli amministrati, vale a dire l'indennità di impiego operativo. Potrebbe farci un quadro generale di tale indennità?
3: Sì, dunque, iniziamo col dire che al personale militare compete un peculiare trattamento economico, sostanzialmente in relazione ai doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, quindi determinando uno speciale stato giuridico di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psicofisica, dall'assoluta e permanente disponibilità al servizio e dalla mobilità di lavoro e di sede. Le indennità di impiego operativo sono disciplinate dalla legge numero 78 del 1983. Queste indennità sono destinate a remunerare il personale militare per la richiamata peculiarità della condizione militare, quindi vanno a ristorare sostanzialmente il rischio, i disagi e le responsabilità che sono connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio svolto. A decorrere dal 1995, con i provvedimenti prima di concertazione e poi di contrattazione, che si sono quindi succeduti nel tempo, sono state introdotte delle novità periodiche in merito appunto all'indennità di impiego operativo, tra le quali ricordiamo l'aggiornamento delle misure percentuali utili al calcolo dell'indennità, nonché la previsione di nuovi benefici economici, come per esempio l'introduzione del cosiddetto meccanismo del trascinamento dinamico. L'indennità di impiego operativo si distinguono in fondamentali e supplementari. Molto semplicemente le prime non sono tra loro cumulabili, quindi a ciascun militare può essere attribuita una e una sola indennità di impiego operativo fondamentale. La loro attribuzione è poi legata alla tipologia di ente, comando e unità cui il personale è effettivo. Le seconde, quelle quindi supplementari, sono aggiunte alle indennità di impiego operativo fondamentali e vengono attribuite in particolare condizioni di impiego o legate al possesso di specifici brevetti o abilitazioni. Facciamo solo alcuni esempi per facilitare un attimo la comprensione. Per esempio, tra le fondamentali, quelle più note sono l'indennità di impiego operativo di campagna, organi centrali e alla misura del 140% dell'indennità di impiego operativo di base, la cosiddetta supercampagna, che è un attimino quella più diffusa, nella misura del 150% della base, le truppe alpine misura 160% della base e una delle più recenti, recentemente introdotte, è quella bersaglieri nella misura del 160% della base. Ovviamente queste sono solo una piccola parte di quelle che effettivamente esistono nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda le supplementari, invece, ricordiamo l'indennità di comando nella misura del 130% della base, l'abilitazione anfibia nella misura del 170% e per esempio l'incursori su acqua in misura del 190%. La gestione di dette indennità operative, come di tutti gli altri istituti retributivi che riguardano il personale militare, avviene tramite l'utilizzo di applicativi stipendiali che sono in continuo e costante aggiornamento.
2: Colonnello, lei ha utilizzato una parola che suscita sempre molto interesse, ma attorno alla quale c'è sempre confusione, il trascinamento. Potrebbe spiegarci questo istituto un po' più nel dettaglio?
3: Certamente. Allora, con l'introduzione del meccanismo del cosiddetto trascinamento dinamico, il legislatore ha inteso riconoscere delle maggiorazioni da calcolarsi sull'indennità di impiego operativo di base nei confronti di quel personale che, non essendo più impiegato in settori a spiccata connotazione operativa, perderebbe il diritto a percepire le indennità spettanti in relazione a tale tipologia di attività. Proprio in ragione di questa finalità, per il militare che passa da una condizione di impiego operativo ad un'altra con la relazione relativa perdita del maggior importo potrà optare, se più favorevole, per l'operativa di base cosiddetta maggiorata del trascinamento. In particolare il personale militare può trascinare i 20 anni di operativa fondamentale più favorevoli, calcolando ogni anno un 20° della differenza tra l'operativa goduta e l'operativa di base. In estrema sintesi, se il personale interessato perde il diritto alla supercampagna, può trascinare sostanzialmente ogni anno la differenza tra il 150% della supercampagna meno il 100% dell'operativa di base diviso per 20 anni, e quindi all'anno potrà trascinare il 2,50%. Possono inoltre essere trascinate alcune indennità di impiego operativo supplementari, tra cui ricordiamo per esempio gli equipaggi fissi di volo o l'indennità supplementare di pronto intervento aereo per piloti. In sostanza, il principio del trascinamento dinamico assolve ad una funzione perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportavano l'attribuzione di un'indennità superiore, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Infine, il trascinamento viene definito dinamico in quanto le percentuali riconosciute vengono, ovviamente sempre attraverso il sistema informatico, aggiornate con cadenza annuale.
2: Istituto quello del trascinamento in favore e a tutela degli amministrati. Colonnello, tornando alle indennità di impiego operativo, queste possono essere anche sospese. Ci può indicare quali sono le cause?
3: Dunque, le indennità di impiego operativo non sono corrisposte al personale che viene inviato in licenza straordinaria dal primo giorno, in malattia non dipendente da causa di servizio a decorrere dal 16° giorno di assenza continuativa dal reparto, oppure inviato a frequenza di corsi con diritto a trattamento economico di missione, quindi parliamo fuori dalla sede ordinaria di servizio, a decorrere dal primo giorno di corso presso le accademie, le scuole, gli istituti di forza armata o interforze, sia all'università che all'estero. Al militare cui è prevista la sospensione della corresponsione dell'indennità di impiego operativo fondamentale, oltre a tutte quelle supplementari, viene corrisposta esclusivamente l'indennità di impiego operativo di base, appunto maggiorata del cosiddetto trascinamento. A riguardo approfitto per informare i radioascoltatori che recentemente il CNA, di concerto con il Comando C4 Esercito, nell'ambito del processo di burocratizzazione e informatizzazione, ha sviluppato il cosiddetto ROP3, dove ROP sta per requisito operativo preliminare, che è stato recentemente rilasciato a tutti gli EDR di Forza Armata. Con l'introduzione di questa nuova funzionalità si è cercato di ottimizzare ulteriormente i tempi di lavorazione delle decurtazioni stipendiali connesse appunto con le assenze dal servizio, uniformando i criteri di trattazione delle diverse problematiche in ambito nazionale.
2: Colonnello, io la ringrazio per la chiarezza con cui ha parlato di un argomento di interesse generale come le indennità di impiego operativo ed il relativo trascinamento. Prima di salutarla però volevo chiederle, nel caso in cui il personale abbia la necessità di avere ulteriori delucidazioni sul proprio trattamento economico, a chi può fare riferimento?
3: Dunque, il personale sia in servizio attivo sia in quiescenza può rivolgersi al Centro Nazionale Amministrativo Esercito, presso il quale è attivo da tempo l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, utilizzando il numero di telefono 06 48 20 184, la mail urp@cnaei.esercito.difesa.it, ovvero fissando un appuntamento utilizzando il citato numero di telefono, di norma ogni giovedì, per discutere personalmente con gli addetti preposti del menzionato ufficio. Inoltre è disponibile sul portale C4 Esercito la finestra CRU, trattamento economico, a cui è possibile accedere tramite login con la propria CMD, attraverso la quale ciascun amministrato può chiedere i dovuti chiarimenti circa una determinata pratica direttamente alle sezioni trattamento economico del centro. In particolare, una volta inviata la traccia, l'amministrato riceverà il proprio indirizzo di mail istituzionale, l'indicazione dell'ID identificativo della stessa, in maniera tale da poterla seguire, così come saranno inviati alla stessa mail i conseguenti chiarimenti forniti dalla competente sezione. Approfitto dello spazio che mi è stato concesso per rivolgere un ringraziamento a tutti i miei collaboratori che giorno dopo giorno svolgono un lavoro incredibile a favore di tutto il personale direttamente amministrato, e ribadisco la piena disponibilità a fornire l'assistenza necessaria al personale per la soluzione tempestiva delle problematiche che lo potrebbero riguardare. Inoltre approfitto ancora un secondo per ringraziare appunto anche Radio Esercito, appunto, che consente, grazie a questa spinta collaborazione con il CNA, di di fornire a tutti gli amministrati delle preziose informazioni afferenti alla propria busta paga.
2: Colonnello, siamo noi a ringraziarli, a ringraziare tutti gli operatori del Centro Nazionale Amministrativo per il lavoro delicato e preciso che svolgono quotidianamente. Grazie al Tenente Colonnello Simone Giorio, capo della terza sezione Ufficio Trattamento Economico di Attività del Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano. Grazie ancora.
3: Grazie, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Radio Esercito,
4: Radio Esercito.
1: Ti fa ascoltare la migliore musica. In

0: Stay with us.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: buongiorno, per quanto riguarda l'iter per diventare piloti Aves, è possibile fare domanda dopo l'iter di formazione da maresciallo e quindi già in posizione di comandante di plotone a reparto? Risponde il Dipartimento per l'impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.
2: È possibile fare domanda da piloti Aves dopo l'iter di formazione da maresciallo e quindi già in posizione di comandante di plotone al reparto, esclusivamente aderendo a un'eventuale ricerca straordinaria indetta dal Dipartimento Impiego del Personale su richiesta del Comando dell'Aviazione dell'Esercito al verificarsi di particolari esigenze operative di impiego e o carenze organiche nello specifico settore.
1: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
0: Radio Esercito,

0: dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sapevi Che, rubrica di approfondimento di Radio Esercito tutta dedicata ad argomenti militari. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Quadrini Corrado dello Stato Maggiore dell'Esercito, Reparto Pianificazione Generale, Ufficio Ordinamento. Benvenuto colonnello.
4: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Recentemente la Forza Armata è stata oggetto di una serie di provvedimenti di riorganizzazione di diversi comandi a vari livelli. In che contesto si inquadra la riorganizzazione che ha interessato l'area operativa dell'esercito?
4: Sì, la riorganizzazione dell'area operativa va contestualizzata all'interno di un processo di revisione più generale che abbraccia tutto il modello di funzionamento della Forza Armata. Questa progettualità, denominata nuovo modello esercito, è stata adottata nell'ottica di snellire processi decisionali e adattare le strutture organizzative alle attuali esigenze cui l'esercito deve fare fronte. Prima di scendere nel dettaglio dell'area operativa, quindi, è necessario descrivere le linee generali della progettualità, che per quanto attiene alle sovrastrutture dell'organizzazione dell'esercito, e con questo termine sovrastrutture indichiamo quelli che sono gli elementi posti appena sotto il vertice dell'organizzazione, si è concretizzata con il superamento del modello che ha caratterizzato la Forza Armata nell'ultimo decennio, cioè quello dei cosiddetti comandi multifunzione. Per intenderci, i comandi forze operative nord e sud e il comando truppe alpine nella loro vecchia configurazione, che oltre alle unità operative inquadravano e gestivano anche comandi inenti sia dell'area territoriale che infrastrutturale. Il nuovo modello adottato prevede il superamento di questa architettura, ponendo alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito 4 alti comandi vertici d'area, ognuno con una sua funzione definita. E questi si identificano nel comando delle forze operative terrestri per l'area operativa, che dalla sede di Roma è stato riorganizzato in Verona, nel comando territoriale nazionale dell'Esercito, che ha sede a Roma, individuato quale vertice per l'area territoriale e infrastrutturale, e alle cui dipendenze sono stati posti i comandi territoriali nord e sud, che nascono dalla riorganizzazione dei CONFOP nord e sud. Poi abbiamo il comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito, riorganizzato in Torino, che è stato confermato vertice dell'area formativa, e il comando logistico dell'esercito, che rimane il vertice logistico della Forza Armata.
3: Colonnello, nel quadro che è stato illustrato, dove si colloca e quali sono le principali novità che riguardano l'area operativa dell'esercito?
4: Sì, il vecchio Comfoter, che era dislocato a Roma, poteva essere definito quale vertice sia dell'area operativa che territoriale, in quanto a seguito di una precedente riorganizzazione del 2023 inquadrava anche gli elementi di organizzazione e si occupava delle competenze relative all'area territoriale della Forza Armata. Come dicevamo recentemente, il nuovo modello di funzionamento, proprio per migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa, ha previsto una distinzione netta tra le varie aree della Forza Armata, in modo da consentire una maggiore specializzazione dei comandi e delle relative catene gerarchiche nel disimpegno di funzioni omogenee. Pertanto, quelle che erano le funzioni e compiti del vecchio Comfoter sono state suddivise tra il terzo reparto dello SME, che è diventato il terzo reparto impiego forze centro operativo esercito, ed acquisito dal vecchio Comfoter le competenze di polis in campo addestrativo, impiego dello strumento militare terrestre, impiego degli assetti in operazione, pianificazione delle operazioni e comando e controllo su operazioni delegate e concorse, questi ultimi in prospettiva di essere transitati e attestati all'area territoriale. Altre funzioni poi sono state acquisite dal Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito, a cui appunto sono state date tutte le competenze facenti capo al vertice dell'area territoriale e anche all'area infrastrutturale della Forza Armata. Ed infine sono state confermate al riconfigurato Comfort in Verona tutte le competenze relative alla responsabilità sulla direzione e supervisione dell'addestramento e approntamento per i comandi unità dell'area operativa. Quindi il nuovo Comforter si configura quale un alto comando vertice dell'area operativa, con a capo un comandante di rango generale di corpo d'armata, posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Parlando in termini tecnici, possiamo dire che il Comforter è quindi l'elemento di organizzazione di vertice di cui si avvale proprio il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per la generazione delle forze. Questo sempre secondo le indicazioni e la policy del terzo reparto dello SME che abbiamo citato prima. Proseguendo sulla nuova struttura, alle dirette dipendenze del comandante del Comforter sono posti il comando delle forze di supporto al combattimento, e con questa denominazione ha sostituito la precedente di comando delle forze operative terrestri di supporto, proprio per definire con maggiore chiarezza il ruolo e le competenze di questo comando rispetto al Comforter. E per inciso, poi quest'ultimo comando, precedentemente dislocato in Verona, è stato riorganizzato su Roma. Sempre alle dirette dipendenze del comandante del Comforter abbiamo il NATO Rapid Deployment Corps Italy, precedentemente posto alle dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il comando truppe alpine, che da comando paritetico a due ex Confop Nord e Sud ha ceduto le funzioni territoriali al neocostituito CME Trentino Alto Adige ed è identificato unicamente quale comando dell'area operativa che inquadra appunto l'unità delle truppe alpine. Dipende sempre dal comandante del Comforter il comando aviazione dell'esercito, che a sua volta continua ad inquadrare la brigata aeromobile Friuli, il comando delle forze speciali dell'esercito e la brigata paracadutisti Folgore, che già prima di questa riorganizzazione dipendeva direttamente dal comandante del Comforter. Scendendo un po' nel dettaglio, la struttura del nuovo Comforter prevede le usuali articolazioni di un alto comando, cioè quelle che consentono al comandante di esprimere la sua azione. Quindi parliamo dello Stato Maggiore e di altri elementi posti alle dirette dipendenze del comandante, introducendo però una nuova figura, identificata sempre con rango generale di corpo d'armata, che è stata denominata vicecomandante per le forze da combattimento. Quest'ultimo ha le sue dirette dipendenze le due divisioni proiettabili dell'esercito, che a loro volta inquadreranno le brigate operative. Una delle principali novità del riorganizzato Comforter sulla città di Verona, cosa che tra l'altro ha contribuito anche a perseguire un decentramento dei comandi di vertice della Forza Armata dalla sede di Roma, riguarda proprio l'adozione di una nuova catena di comando e controllo degli enti dell'area operativa, che per la prima volta sono tutti posti alle dipendenze del Comforter senza l'appesantimento di ulteriori sovrastrutture, quali potevano essere i comandi intermedi, ovvero i comandi multifunzione operativi che abbiamo citato prima, i Confop Nord e Sud, evitando così possibili rallentamenti nel comando e controllo e massimizzando l'output operativo della Forza Armata.
3: Per chiarire eventuali dubbi che possano sorgere da una riorganizzazione della linea gerarchica dell'area operativa dell'esercito, andando dal basso verso l'alto, cosa ha implicato questa riorganizzazione?
4: Sì, partendo ad esempio dal reggimento dell'area operativa, possiamo dire che per quanto riguarda i rapporti tra il reggimento e la sovraordinata brigata non varia nulla rispetto ad oggi. Invece, salendo a livello delle brigate, già troviamo i primi sostanziali cambiamenti. Infatti, se precedentemente le brigate operative dipendevano, come abbiamo detto, dai comandi multifunzione operativi, quindi i CONFOP Nord e Sud, da quando è entrato in vigore il nuovo modello, queste sono poste alle dirette dipendenze di una divisione, che ricordiamo essere la divisione A di Capua e la Multinational Division South di Firenze, che nasce da quello che prima era denominato il Comando Divisione Vittorio Veneto. Queste ultime divisioni, nella nuova concezione, perdono la loro connotazione di comandi cosiddetti di sola pianificazione, cioè di comandi strutturati per svolgere le loro funzioni senza avere unità alle loro dipendenze, andando quindi ad inquadrarvi le brigate operative. Inoltre, poi è stato definito che il focus di queste divisioni nei confronti delle brigate è incentrato sull'addestramento e appuntamento delle unità dipendenti, prevedendo così un ulteriore snellimento dei rapporti di comando e controllo, che si sostanzia

0: Ringraziamo il tenente colonnello Corrado Quadrini, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. La ringraziamo, colonnello.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Esercito.

0: La radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è: cosa prevede l'istituto della licenza parentale? Risponde Stato Maggiore dell'Esercito, primo reparto affari giuridici ed economici del personale.
2: La licenza straordinaria per congedo parentale consente ai genitori militari di potersi assentare dal servizio a parità di trattamento economico, con un preavviso di 5 giorni per un massimo di 45 giorni nei primi 6 anni di vita del figlio. Nel caso di coniugi militari, detti 45 giorni spettano a ciascun genitore. Parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli. In particolare, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino.
1: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'Esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
0: Radio Esercito.

0: Stay with us.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question time. È tempo di risposte.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Nuova puntata di Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra Forza Armata sotto ogni prospettiva. Abbiamo con noi il capitano Gaetano Giuliano, del primo reparto reclutamento affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore Esercito. Benvenuto capitano.
4: Mi ritrovate agli ascoltatori di Radio Esercito.
3: Capitano, torniamo sull'argomento delle comunicazioni tra militari, perché sono giunte diverse domande sul tema. Abbiamo già parlato dell'articolo 748 del testo unico delle disposizioni regolamentari in maniera di ordinamento militare, TUOM, ossia delle comunicazioni bottom-up, dal subalterno al superiore. Parliamo oggi delle comunicazioni top-down, dal superiore al subalterno. Quali sono e quante forme esistono per i militari?
4: Le modalità per rendere conoscibile un'informazione o un documento possono essere ricondotte a tre macro categorie: la pubblicazione, la comunicazione e la notifica. La pubblicazione è la più semplice. Come dice la parola stessa, lo scopo della pubblicazione è di rendere pubblico, ossia noto a chiunque, un'informazione. Si dice che la pubblicazione ha l'obiettivo di far conoscere erga omnes, ossia indistintamente i consociati di una determinata organizzazione, un determinato fatto. La pubblicazione può avere anche un valore giuridico. Due esempi, immediatamente comprensibili, possono essere di aiuto. Uno di natura civile e l'altro militare. Come sappiamo, l'istituto giuridico del matrimonio, sia civile che concordatario, richiede, ai sensi dell'articolo 93 del Codice Civile, che esso sia preceduto alle pubblicazioni da parte dei futuri coniugi. Questo per manifestare alla collettività la volontà di divenire a matrimonio. Questa fase della pubblicazione è necessaria perché, qualora omessa, determina l'invalidità delle celebrazioni. Parimenti, per i militari, l'articolo 1462, secondo comma, richiede che l'incognito solenne venga pubblicato in modo che la collettività possa trarne spirito di emulazione dell'atto oggetto di riconoscimento.
3: Capitano, che differenza c'è invece tra le comunicazioni e le notifiche?
4: La comunicazione ha carattere informale, mentre la notifica è un procedimento formale, disciplinato dalle norme, sia dal codice di procedura civile, sia dalla legge generale sul procedimento amministrativo, ossia la legge numero 241 del 1990. La comunicazione, proprio perché è informale, può essere sia orale che scritta. Può essere rivolta ad una singola persona o ad un gruppo di persone. La stessa informazione che si vuole veicolare tramite la comunicazione può essere circoscritta ad una determinata pletora di persone. Pensate alle comunicazioni che avvengono nelle adunate a qualsiasi livello ordinativo. La notifica invece è un atto formale, ossia ha un preciso significato giuridico. Essa ha lo scopo di fornire la prova che il destinatario dell'atto notificato abbia avuto conoscenza effettiva di quest'ultimo atto, per assicurare un maggior livello di certezza nei rapporti giuridici, tant'è che contestualmente alla notifica si produce la cosiddetta relata di notifica, che certifica l'avvenuto perfezionamento della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Proprio perché trattasi di un atto formale, la notifica è disciplinata da diverse norme. Citiamo una a carattere generale, l'articolo 146 del Codice di Procedura Civile, il quale prescrive che, nei confronti dei militari, le notifiche sono effettuate dal comandante di corpo. Ovviamente quest'ultimo può avvalersi dell'aiutante maggiore, del capo ufficio personale e del nucleo di carabinieri o di altra autorità a ciò delegata.
3: Perché è importante distinguere tra pubblicazione, comunicazione e notifica? Quali sono le criticità che possono verificarsi?
4: La notifica è certamente l'istituto più delicato sotto il profilo giuridico, proprio perché trattasi di un procedimento formale. Infatti, di norma, dalla data di perfezionamento della notifica iniziano a decorrere i termini per esperire gli eventuali rimedi, come ricorsi, impugnazione e istanze. Un fenomeno che spesso si verifica è quello di confondere le comunicazioni con le notifiche. Ad esempio, la notifica telefonica è un'affermazione imprecisa. Trattasi piuttosto di una comunicazione telefonica, anche se avviene la presenza di un testimone e ne viene dato atto all'interno di un verbale o di una relazione di servizio. Quando non è possibile notificare di persona, è meglio procedere con una PEC o, nei casi più remoti, con una raccomandata con ricevuta di ritorno, magari accompagnata da una telefonata. Un altro fenomeno ricorrente è la firma per presa visione e talvolta il rifiuto a firmare. Quando la firma di un documento è prevista da una disposizione normativa, come ad esempio la sottoscrizione dei documenti caratteristici, non ci si può sottrarre dalla firma e tale comportamento costituisce un illecito disciplinare da sanzionare. Ovviamente, ribadisco, trattasi di documenti in cui è la stessa normativa a prevedere che debbano essere firmati, non potendosi ovviamente obbligare qualcuno, al di fuori dei casi previsti dalla legge, a firmare alcunché, trattandosi in tal caso di un atto invalido per vizio di volontà. Tuttavia, quando la firma è prevista, deve essere apposta. In caso contrario, alla presenza di un testimone, si procede a dare atto all'interno di un verbale della volontà di sottrarsi a tale onere, e l'atto, in tal caso, si dà per conosciuto al destinatario, tenendo conto di siffatta condotta. Certamente, da tale momento ed entro i termini di volta in volta stabiliti, l'interessato potrà esperire i previsti rimedi, interni all'amministrazione e giurisdizionale, che l'ordinamento giuridico gli accorda per la tutela dei propri diritti.
3: Noi di Radio Esercito ringraziamo il capitano Gaetano Giuliano per il suo tempo e per averci adeguatamente informati su questo complesso tema. Radio Esercito la saluta, capitano.
4: Arrivederci alla prossima occasione.
3: Questo era Lo sapevi che, la rubrica tutta dedicata ad argomenti militari.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: posso liberamente pubblicare un mio scritto? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: Dipende. Nel senso che devi prima verificare con attenzione che non sussistano le condizioni per cui è necessaria la preventiva autorizzazione, ex articolo 1472 del COM, il quale, tra le altre cose, stabilisce che i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Ma cosa dobbiamo intendere esattamente per argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio? Per circostanziare meglio tali fattispecie occorre richiamare altri articoli dell'ordinamento militare, tra cui il principale è l'articolo 722 del TUOM, che in ordine ai doveri attinenti alla tutela del segreto e al riservo sulle questioni militari riporta che il militare deve acquisire e mantenere l'abitudine a riservo su argomenti o notizie, la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie. Evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo. Tale articolo aiuta a delineare il concetto di argomenti a carattere riservato, attribuendogli un significato atecnico, che non si limita ai soli casi in cui l'autorità militare ha formalmente attribuito una classifica di segretezza, estendendosi, di fatto, a tutti quelli di vietata divulgazione, tra cui rientrano anche notizie attinenti al servizio apparentemente insignificanti. In tale quadro, è quindi imprescindibile, qualora la trattazione del tuo scritto afferisca argomenti militari o di servizio, che tu richieda preventivamente l'autorizzazione alla pubblicazione. In tutti gli altri casi non è prevista alcuna autorizzazione, fermo restando che quanto scritto e divulgato, qualora assuma connotazioni in contrasto con i valori e i principi posti a base della Repubblica, del suo ordinamento democratico e repubblicano o di quelli posti alla base del servizio alle armi, o peggio, integri espressamente fattispecie penali previste e punite dall'ordinamento giuridico nazionale, è comunque riconducibile alla tua responsabilità personale, sia in ambito disciplinare che penale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda? L'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
3: Radio Esercito.
4: Anche a Bologna, sede dell'87° reparto comando e supporti tattici Friuli, sono le 14.
5: E come ogni mercoledì inizia una nuova puntata del Made in Italy. Oggi sarete in compagnia di Martina e Leonardo, ma prima di iniziare con quest'ora tutta dedicata alla musica italiana, come sempre ascoltiamo quelle che sono le notizie della nostra Forza Armata. Noi torniamo subito dopo.
0: Esercito News, le ultime informazioni della nostra Forza Armata.
6: Ben trovati da Arianna Travaglini, questo è Esercito News. Il 151° Reggimento Fanteria Sassari ha condotto un'attività sperimentale per testare il sistema di monitoraggio psicofisico Adaptive Earth. Per 48 ore consecutive i militari sono stati impegnati in un intenso ciclo addestrativo con sensori indossabili capaci di rilevare in tempo reale parametri come frequenza cardiaca, affaticamento e recupero. Le prove si sono svolte durante attività ad alto carico, tra cui una marcia zavorrata di 10 km e percorsi tecnico-operativi. L'iniziativa rientra nel processo di innovazione dell'esercito italiano con l'obiettivo di migliorare la prontezza operativa e l'efficacia dell'impiego del personale. Da Esercito News è tutto, buona giornata!

0: Made in Italy. La più bella musica italiana scelta per voi da Radio Esercito. La storia Made in
1: Italy. E ci siamo pronti per iniziare insieme questa puntata del Made in Italy, un'ora di sola musica italiana e aggiungerei anche bellissima musica italiana. A farvi compagnia ci siamo noi, Martina e Leonardo.
2: E il fiatone di Leonardo.
1: Siamo arrivati correndo, pronti per la diretta perché c'erano dei saluti importanti da fare all'interno del nostro plotone, ma siamo pronti, siamo concentrati e soprattutto ci teniamo a specificare che sarà un Made in Italy particolare, perché all'interno di questi Made in Italy ci sarà un'intervista che è stata realizzata proprio in questi giorni all'Aquila. Lo sapete bene, se ci avete seguito o comunque avete seguito le nostre pagine social, c'è stato il 165esimo anniversario dell'esercito italiano e chiaramente c'eravamo anche noi e abbiamo realizzato diverse interviste. Non vi diciamo ancora chi è.
2: Non vi spoileriamo niente, ma però magari vi spoileriamo chi c'è in regia di là. Salutiamo anche lei, ciao Martina.
1: Oggi Martina al quadrato, una come speaker e una come regia. Ma parleremo di musical in questa puntata di Made in Italy. Vi piacciono innanzitutto? Siete amanti di musical? Scriveteci.

0: Fabri Fibra che continua a sfornare un capolavoro dopo l'altro. Questo era del 2010, pensa quanti anni sono già passati.
1: E ancora lo ascoltiamo.
0: E come,
1: ancora
0: no?
1: Lo ascoltiamo e sentivo anche canticchiarlo, tra l'altro.
0: Sì,
1: ti sentivo qualche, qualche parola ogni tanto la rimarcavo.
0: La sganciavo qualche parola. Siamo all'interno del Made in Italy, come ogni mercoledì dalle 14 alle 15, un'ora di sola musica italiana. E oggi, insieme a Martina Leonardo, parleremo di musical. Ma in che senso musical? Dato che tra pochissimo, tra una ventina di minuti, avremo un'intervista all'interno del nostro Made in Italy, e la persona intervistata ha svelato ai nostri microfoni che lui è sia uno speaker ma anche un attore. Ha parlato di musical.
1: Sì, ha parlato di musical, in quanto sarà parte di un musical. Poi all'interno dell'intervista ascolterete anche dove e quando, così nel caso fosse interessati potete anche andarci. E allora noi abbiamo preso spunto da questo proprio per parlarvi del musical, ma non di che cos'è il musical in sé per sé, ma di quanto il musical in realtà possa essere una forma d'arte che unisce, anche se all'inizio
0: diversi talenti,
1: non
0: no?
1: sembra così, oltre il vario il mix di arti che c'è all'interno, musica appunto, quindi canzoni, anche appunto far l'attore, riesce a unire anche il teatro alla radio.
0: È vero, e vi chiederete, alla radio in che senso? Perché? Perché ci sono alcune canzoni che sono tratte da musical. Mi viene in mente Bella di Riccardo Cocciante, che è stata composta per il musical Notre Dame de Paris, che nonostante vengano utilizzate all'interno del musical e hanno, diciamo, raccontano, no, un pezzo di quella storia, diventano poi anche delle hit radiofoniche, quindi delle canzoni che funzionano anche se estrapolate dal contesto per cui magari sono nate. E non è così semplice, non è una missione così semplice, perché insomma un pezzo per funzionare in radio deve arrivare nonostante venga preso da un contesto totalmente diverso. Intanto arriva Mahmood.

Recharge, il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm, al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da

0: Chiudete un attimo gli occhi e immaginate un musical senza palco. Niente luci, niente costumi, niente scenografie, solo voci, musica e suoni. Eppure la storia prende vita lo stesso. Bene, signori, è proprio questo il potere della radio, è quello che un musical può diventare dentro una radio.
1: Che tempo fa? Le condimeglio di Radio Esercito.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio verso il paradiso, Achille Laura all'interno del nostro Made in Italy. Beh, come vi avevamo promesso, vi facciamo adesso ascoltare un'intervista che è stata realizzata all'Aquila in occasione del 165esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito, e questa intervista è stata realizzata a Simone Cocciglia, che è tra l'altro il motivo per cui stiamo parlando di musical all'interno del nostro Made in Italy, e adesso scoprirete perché. L'ascoltiamo.
1: Non possiamo esimerci da fare amicizia con chi ci segue dall'Aquila e con i nostri amici aquilani, soprattutto se hanno degli hobby in comune con noi, come ad esempio il nostro Simone Cocciglia, che abbiamo scoperto, oltre alla passione della musica che ci accomuna, abbiamo anche un'altra cosa che ci rende, diciamo, dalla stessa parte, che è quella, la passione per la radio, perché anche tu sei uno speaker radiofonico, oltre a tutto il resto che poi tra un pochino spiegheremo, però fai anche questo nella vita.
2: Eccoci, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito, sono super felice di essere qui con voi. Ciao Fabio, come stai innanzitutto?
1: Bene, bene, dai, giornate impegnative,
2: impegnative.
1: Va bene, sì.
2: Sì, io sono un mix di cose, sono un cantautore, nasco cantautore, faccio musica da una vita e questa è una cover che abbiamo realizzato con la mia band, e faccio anche lo speaker, sì, da un mesetto e mezzo è nata anche quest'altra avventura con Radio L'Aquila 1, RL1, e bello, la radio è divertente, è spontanea, va a interviste, un po' come fai tu.
1: Iniziamo a parlare proprio della radio, quindi partiamo dalla fine del tuo percorso, perché molti diciamo visitatori del villaggio Esercito si stupiscono di vedere una radio dell'Esercito, perché in un'epoca piena di social, di tutto che scorre velocissimo, pensano che lo strumento della radio in realtà sia uno strumento ormai obsoleto, antico.
2: Esatto.
1: Invece, come è stato per Radio L'Aquila 1, nel momento della necessità la radio diventa l'unico strumento che è in grado di raggiungere le persone, e questo è anche un po' lo scopo per cui è nata Radio Esercito. E quindi per tutti i visitatori abbiamo spiegato in modo veloce, facendo un parallelismo con la radio ufficiale della città dell'Aquila, quello che è il significato di essere una radio oggi, e quindi che anche oggi la radio ha un vero significato tecnologico. Però, come hai detto tu all'inizio, tu hai una formazione lunga e molto molto diversificata.
2: Lunga e tortuosa.
1: Parlacene un po' di questa. Abbiamo visto, ho avuto, ti dico la verità, la curiosità di indagare un po', e ho visto che, a parte essere un cantautore, c'è anche c'è dello studio per quanto riguarda il ballo, e con la partecipazione a diversi eventi internazionali anche, ma soprattutto l'approccio, diciamo, anche alla musica classica con il conservatorio.
2: Ah Fabio, ma tu hai studiato proprio, tu bravo, posso dire? Sì, io parto, allora, sono partito, la musica da sempre ha fatto parte della mia vita, da bambino facevo spettacoli, cose, beh, come fanno tutti i bambini che sono, no, portati e interessati. Poi è partito un momento anche di come si dice, di studio, quindi il conservatorio, poi un'accademia di musical, la danza, io ho fatto danza hip hop da quando avevo 16 anni, quindi poi non l'ho mai abbandonata. E quindi questo mix di arti che si confondono e si mischiano poi ti permettono di esprimere te stesso, che è la cosa poi più importante per un artista, cioè tirare fuori le proprie sfumature e raccontare quello che ti accade intorno, ma soprattutto quello che ti accade dentro, che poi è il riflesso di quello che ti accade intorno. E per me farlo è veramente un successo, una fortuna, è liberatorio, è terapeutico, è veramente bello.
1: Anche perché quello che tu sei oggi, in generale quello che una persona è oggi, è il frutto di tutto quello che è stato negli anni. Quindi
2: sì,
1: tutta questa ricerca personale, tutta questa differenziazione, no, in quello che uno ha potuto sperimentare e fare nella vita, ti portano ad essere la persona che sei oggi. E questo è un altro parallelismo che possiamo diciamo trovare oggi con la nostra festa, perché la forza armata è fatta di tante entità diverse che però in un modo o nell'altro poi alla fine collaborano e coesistono insieme, creando quello che siamo oggi. Siccome è la festa di un anniversario, ma questo non significa che è la fine di un'era, ma ce ne saranno tanti altri. Allo stesso modo, la tua è una formazione lunga e complessa, articolata. A che cosa stai pensando per il futuro? Qual
2: allora,
1: è il prossimo passo?
2: Prossimo passo, allora, innanzitutto l'8 maggio uscirà un mio pezzo nuovo che, vabbè, insomma, chi mi segue lo sa, praticamente ho fatto una canzone con tutti gli insulti che ho ricevuto sui social, perché
1: i cosiddetti haters,
2: ben vengano gli haters. E quindi la musica è un po', io lo dico sempre, questa cosa fa un po' scioccante.
1: No, è vero, purché se ne parli.
2: No, dico che la musica è un po' come si dice, i vegetariani mi odieranno, la musica è un po' come il maiale, non si butta
1: non
2: via
1: si butta
2: niente.
1: Bene,
2: e quindi praticamente
1: coda.
2: Ho preso tutti questi commenti e ci ho fatto una canzone. Infatti la canzone si intitola Ma che è sto schifo. E quindi però una canzone estiva, un reggae, insomma, molto allegro così, e questo è il mio prossimo step. Poi sarà un'estate ricca di eventi live. Ecco, la parte live per me è fondamentale. Vengo da un fine settimana dove abbiamo cantato un po', insomma, con diversi eventi con la mia band, e la parte live è veramente stimolante, perché poi c'è uno scambio con il pubblico, non è solo un far sentire le proprie cose, ma anche un nutrirsi di, c'è uno scambio bello.
1: È la stessa cosa che capita a noi quando organizziamo queste manifestazioni, perché un conto è vederci da lontano e un conto invece è interagire con noi, quindi conoscere da vicino quello che magari può suscitare dei pareri discordanti, sfociare poi nella cattiveria o negli haters. Tra l'altro, a proposito di esibizioni live, mi verrebbe da dire periodo fortunato, perché l'Aquila sarà capitale della cultura, quindi immagino che sarai impegnato di nuovo in città per una serie di eventi che ti vedranno protagonista con la musica,
2: sì,
1: anche con la radio sicuramente.
2: Ma anche con il musical, ti do questa chicchetta, il 2 agosto saremo sulla scalinata di San Bernardino con...
1: 2 agosto che è il mio compleanno,
2: ecco, happy birthday, auguri Fabio, e...
1: Ci giochiamo il 2, il 2-8 su qualche ruota.
2: No, faremo questo musical che è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, con protagonista Simona Molinari. E io farò una parte, insomma, sarò uno dei nobili che a un certo punto verrà strangolato, però da Jekyll. Però sì, c'è questa anche bellissima cosa su cui stiamo lavorando. 2 agosto, scalinare San Bernardino con i cantieri dell'immaginario.
1: Ok, perfetto. Quindi sarà una stagione ricca di eventi. Ti auguriamo tutto il bene possibile. Siamo contenti di aver avuto un nuovo amico oggi qui con noi. Ringraziamo Simone Cocciglia, ringraziamo la città dell'Aquila per fornirci, oltre che dei bravissimi uomini e donne in divisa, anche dei fantastici artisti. E adesso continuiamo con la musica su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco. Grazie Simone.
2: Grazie a voi, ciao.
3: Radio Esercito,
4: la radio che marcia al tuo fianco.

su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco. Radio Esercito.

0: sta per terminare questa ora, ma non sono ancora terminate le interviste che vi abbiamo promesso, e tra un po' rimanete con noi perché ne arriverà una davvero davvero interessante. Intanto, tutta per voi, una raffica da tre.
1: Non perderti la donata del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
2: Dalle 9 alle 12.
1: Un mix di curiosità, musica e intrattenimento. Solo su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Su Radio Esercito.
2: Su Radio Esercito.
3: Raffica da tre. Una tripletta senza limiti.

0: anche a Gorizia, sede del 28° reparto, comando e supporti tattici, cavalleggeri di Treviso, sono le 16.
1: Inizia un'altra mezz'ora in compagnia di Martina e Leonardo prima di salutarci, e anche quest'ora l'apriamo tra pochissimo con un'intervista. Oggi, l'avrete capito, è la giornata, anzi il pomeriggio delle interviste, quindi restate con noi per scoprire quale sarà, ma prima ascoltiamo le news.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata. Ben trovati da Arianna Travaglini, questo è Esercito News. Il 151° Reggimento Fanteria Sassari ha condotto un'attività sperimentale per testare il sistema di monitoraggio psicofisico Adaptive Earth. Per 48 ore consecutive i militari sono stati impegnati in un intenso ciclo addestrativo con sensori indossabili capaci di rilevare in tempo reale parametri come frequenza cardiaca, affaticamento e recupero. Le prove si sono svolte durante attività ad alto carico, tra cui una marcia zavorrata di 10 km e percorsi tecnico-operativi. L'iniziativa rientra nel processo di innovazione dell'esercito italiano, con l'obiettivo di migliorare la prontezza operativa e l'efficacia dell'impiego del personale. Da Esercito News è tutto, buona giornata!
1: E come promesso continuiamo con un'intervista. Chi abbiamo, Leo?
3: Allora, questa intervista, come vi ho detto prima, è un'intervista molto molto interessante. L'argomento si fa un po' più
1: serio,
3: ma sì, non perché quelli di prima non fossero seri, però questa è un'intervista che ci riporta a un evento non bellissimo, ma dove le forze armate e l'esercito hanno dimostrato il loro valore. Abbiamo il colonnello Ferraresi, che è stato intervistato appunto da Radio Esercito in occasione del ricordo del terremoto del Friuli del 5 maggio del 76.
1: E le ascoltiamo.
4: Abbiamo con noi il colonnello Massimiliano Ferraresi, comandante del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. Benvenuto, colonnello.
5: Buongiorno, buongiorno ragazzi di Radio Esercito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Quest'anno ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli, un evento che ha cambiato per sempre il territorio e il nostro paese. Cosa significa questo anniversario oggi per l'esercito?
5: Il 50° anniversario del terremoto del 1976 è un momento di grande riflessione per noi. Infatti è un evento che ha colpito duramente il Friuli, lasciando un segno indelebile non solo sul territorio ma anche nella nostra coscienza collettiva. Per il 3° Reggimento Artiglieria da Montagna questo anniversario è ancora più importante perché ricorda il sacrificio dei nostri militari che persero la vita in quegli anni nel crollo della palazzina della caserma Goi Pantanali. È un ricordo che custodiamo con grande rispetto e senso di responsabilità. Però bisogna ricordare che allo stesso tempo l'impegno straordinario dell'esercito, delle forze armate italiane, ma anche di quelle straniere, nelle ore immediatamente successive al terremoto e nei lunghi mesi della ricostruzione, è stato un intervento corale e decisivo, fatto di soccorso alla popolazione, ripristino delle infrastrutture e sostegno concreto alle comunità colpite. Questo anniversario, in fondo, non è solo un momento di commemorazione, ma anche un'occasione per riaffermare l'indissolubile legame tra l'esercito e il territorio friulano, un legame che si fonda sui valori di solidarietà, vicinanza e servizio alla nazione.
4: Sappiamo che sono in programma iniziative commemorative a Gemona del Friuli. Ci può parlare dei momenti più significativi previsti?
5: Certamente. Le iniziative organizzate a Gemona del Friuli sono state pensate per offrire un percorso articolato tra memoria, raccoglimento e partecipazione, coinvolgendo sia la componente istituzionale sia la cittadinanza. Oggi, nella giornata dell'anniversario della prima scossa, abbiamo voluto dare spazio a un momento più intimo e raccolto, con una cerimonia riservata ai familiari dei militari caduti nel crollo della caserma Goi Pantanali. È un momento di raccoglimento e di ricordo in un contesto rispettoso e profondamente umano. Il momento centrale delle celebrazioni sarà invece la cerimonia militare istituzionale che si terrà il 22 di maggio presso la caserma Goi Pantanali. Sarà un evento solenne e aperto al pubblico, con la partecipazione della bandiera di guerra del 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e di un intero reggimento in armi. Abbiamo anche voluto creare occasioni di condivisione più ampia con una mostra fotografica commemorativa e un'esposizione di mezzi storici e moderni dell'esercito. Sarà un percorso che unisce memoria e attualità. È previsto anche un momento conviviale con la distribuzione del tradizionale rancio alpino, che rappresenta un ulteriore segno di vicinanza alla popolazione nel ricordo di quelle tragiche giornate.
4: Guardando al passato, ma anche al presente, quale messaggio vuole lasciare sul ruolo dell'esercito in situazioni di emergenza come quella del 1976?
5: Questa è una domanda molto importante, perché l'esperienza del terremoto del Friuli rappresenta e ha rappresentato una pagina fondamentale nella storia del nostro paese, anche per quanto riguarda il modello di intervento nelle emergenze. In quel contesto l'esercito dimostrò una straordinaria capacità di adattamento e di risposta immediata, operando a stretto contatto con le istituzioni e con la popolazione scossa da quel terribile evento. Da allora molto è cambiato, ma lo spirito resta sempre lo stesso: essere pronti a intervenire con tempestività, professionalità e grande senso del dovere ogni volta che il paese ne ha bisogno. L'esercito, non dobbiamo dimenticarci, è una componente fondamentale del sistema di risposta alle emergenze e continua a operare quotidianamente in supporto alla protezione civile e alle altre istituzioni del territorio. C'è anche un altro aspetto importante che non dobbiamo mai dimenticare, che è il rispetto della memoria. Custodire e tramandare ciò che è accaduto nel lontano 1976, 50 anni fa, significa non solo onorare chi non c'è più, ma anche trasmettere alle nuove generazioni il valore del servizio, del sacrificio e della solidarietà.
4: Queste celebrazioni coinvolgono anche la cittadinanza. Quanto è importante oggi mantenere vivo il rapporto tra l'esercito e le comunità locali, in particolare in un territorio come quello friulano?
5: Mi permetto di dire che è veramente importantissimo, perché il rapporto con le comunità locali è essenziale, e non solo per noi ma anche per la popolazione stessa. In un territorio specie come quello friulano assume un significato ancora più profondo. Qui esiste una tradizione storica, e mi piace ricordarlo, di forte integrazione tra la componente militare e la popolazione, costruita anche attraverso quei momenti difficili del 76. Gli abitanti delle zone colpite hanno soprannominato il sisma col nome Orcolat, un gigante che vive sottoterra e che, svegliandosi, causa i terremoti. I militari e i civili si sono adoperati per rimediare alle conseguenze dei danni causati dall'Orcolat fin dai primissimi minuti. Mantenere vivo questo legame significa essere presenti non solo nelle emergenze, ma anche nella quotidianità, attraverso attività, iniziative e momenti di incontro come quelli organizzati in occasione di questo solenne anniversario. L'apertura al pubblico della cerimonia, le mostre, l'esposizione dei mezzi e anche un gesto semplice come il rancio alpino sono tutti strumenti per avvicinare i cittadini all'esercito. È un modo per raccontare chi siamo oggi, ma anche per condividere una memoria che appartiene a tutti, perché il ricordo del sisma del Friuli non è solo memoria militare, ma è memoria collettiva, fatta di dolore, di resilienza e di straordinaria capacità di ricostruzione. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di continuare a essere un punto di riferimento credibile, vicino e affidabile, rafforzando ogni giorno quel rapporto di fiducia che rappresenta uno dei pilastri del servizio alla nostra nazione.
4: Noi di Radio Esercito ringraziamo il colonnello Massimiliano Ferraresi per essere stato ai nostri microfoni. Radio Esercito la saluta, colonnello.
5: Grazie a voi e buona giornata a tutti. Un caro abbraccio.

Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.

0: me.
1: Leo, tu non puoi capire quanto ho pressato Pasquale per far scaricare questa canzone, quando ancora non si poteva in realtà, perché ci sono dei tempi, le canzoni magari escono però ancora non sono trasmettibili in radio. Io dicevo: ma scaricala, che è bellissima, contenuta all'interno del nuovo album di Fulminacci. Questa era Maledetto Me. C'è anche una frase che è cantata da Tommaso Paradiso.
2: Ci ha messo un po' lo zampino anche lui. Allora, io non l'avevo notato, meglio, ti dicevo, no, già microfono spento, avevo sentito una voce diversa per un attimo, avevo alzato anche l'occhio.
1: Dici,
2: però poi
1: era?
2: Non ho capito, fosse lui. Meno male che abbiamo qui una delle fan numero uno, probabilmente, di Fulminacci. Perché...
1: Ma no, guarda, fan numero uno no, però ultimamente io vado un po' a fasi, no, nella mia vita, soprattutto a livello musicale, no? E c'è la fase in cui preferisco un tipo di musica. In questa fase della mia vita sono molto per l'indie come genere, e diciamo che Fulminacci è uno dei, a mio modestissimo parere, uno dei migliori interpreti in questo periodo, per cui insomma, dai, ci piace. Allora, pomeriggio ricco oggi, Leo.
2: Mamma mia, mamma mia. Allora, io sono dovuto rimanere, guarda, con le cuffie comunque all'orecchio, sì, quasi tutto il tempo, perché le interviste che avevamo effettivamente erano interessanti, quindi ce le siamo ascoltati anche noi, naturalmente,
1: in primis, certo.
2: Che sì, poi noi, come abbiamo detto prima, l'abbiamo nominato, no, il pomeriggio delle interviste. Oggi è andata un po' così, volevano farci parlare poco.
1: Sì,
2: oggi.
1: Sì.
2: Forse perché ci serve la voce questo fine settimana, entrambi.
1: La dobbiamo custodire gelosamente, perché domani, tra l'altro, siamo in partenza per un'altra attività di Radio Esercito, che è la Dunata degli Alpini a Genova. Quindi teniamo a bada un attimino la voce, che ci servirà, anzi, piuttosto dobbiamo preparare i bagagli, che domani
2: è vero,
1: si parte.
2: È vero.
1: Io non
2: guarda
1: ho
2: che
1: preparato...
2: ora è a casa.
1: Che meteo c'è? Che tempo c'è a Genova? Che cosa mi devo portare per andare a Genova? Farà caldo? Farà freddo? Non lo so, tocca informarsi. Che
2: tu
1: domani...
2: metti tutto in valigia, non si sa mai.
1: No, perché dopo iniziate, voi donne portate sempre troppe cose, quindi cercherò di viaggiare minimal. Intanto noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata. Vi lasciamo l'appuntamento domani mattina alle 8:30 con la nostra redazione. Ciao!
2: Ciao!

0: Non perderti neanche una storia, dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
1: feed,
0: reel,
1: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito, la radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

0: Radio Esercito Relax. Il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20. Solo su Radio Esercito.
1: Radio Esercito.

Radio Esercito. Radio Esercito. Ci fa ascoltare la migliore musica.

0: amanti della musica, siete pronti per un viaggio sonoro? Avete bisogno di una ricarica extra?
1: Ok.
0: Le nostre playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Stay with us.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

difesa della buona musica, alla ricerca del sound più puro. D'aiuto per tenere alto l'umore delle truppe. In due parole, Radio Esercito. Radio Esercito. Successi musicali, informazioni di settore e consigli per tutti i militari in una sequenza ininterrotta, semplice, essenziale e lineare. Benvenuto su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

Radio Esercito. Radio Esercito. Ascoltare la migliore musica.

0: Radio Esercito vuole conoscerti.
1: I've noticed you around.
0: Invia un messaggio WhatsApp. Dici chi sei e da dove ascolti.
1: I find you very attractive.
0: Al 366 57 56 028.
1: Would you go to bed with me?
0: Leggeremo i tuoi messaggi ogni giorno dalle 11 alle 12. Radio Esercito, l'unica radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Sparsi sono un cap di acquario, mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il dito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

perfil di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banale, volgare. Per questo voglio te, per questo voglio te.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

dal primo giorno che hai indossato l'uniforme, la cosa più importante che hai imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora una OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio fischi e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Esercito. Radio Esercito. Ti fa ascoltare la migliore.

da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ma marcia tu, Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.